0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 27 Venezia-Belluno, dove è stato bloccato il traffico tra Treviso Nord e l'allacciamento con l'A28 Porto Gruaro-Pordenone verso Belluno a seguito di un tamponamento tra tre auto. In alternativa consigliamo di uscire a Treviso Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che è stato da poco sbloccato il traffico nel tratto tra Treviso Nord e l'allacciamento con l'A28 Porto Gruaro e Pordenone in direzione di Belluno, bloccato in precedenza per un tamponamento tra tre auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito. In questa fase di tirocinio, tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 27 Venezia Belluno, dove a seguito di un tamponamento tra tre auto segnaliamo una coda tra Treviso Nord e l'allacciamento con la 28 Porto Gruare e Pordenone verso Belluno. In alternativa consigliamo di uscire a Treviso Nord. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, senza disagio alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze a seguito di un incidente tra un camion e un'auto. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagio alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze a seguito di un incidente tra un camion e un'auto. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che sulla 1 Milano-Napoli è stato da poco sbloccato il traffico nel tratto tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze, bloccato in precedenza per un incidente tra un camion e un'auto. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione della rete sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in entrambe le direzioni. Sempre fino alle 6 sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. È tutto.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione della rete sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano per chi viaggia verso Firenze. Al momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano per chi viaggia verso Firenze. E da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Buon viaggio!

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati i lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in entrambe le direzioni, e sempre fino alle 6 sulla 4 Milano-Brescia resta chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Brescia. Ed è tutto.
2: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Invito alla prudenza per chi viaggia sulla 1 Milano-Napoli nel tratto tra Frosinone e Napoli Nord, dove segnaliamo pioggia. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km/h, salvo diversa segnalazione. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Prudenza per chi viaggia sulla diramazione Roma Nord e sulla diramazione Roma Sud per la presenza di pioggia. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari, salvo diversa segnalazione. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fan, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole all'interno della nostra rete. Vi segnalo però che piove in gran parte della nostra penisola. Per questo vi invito a moderare la velocità, anche se viaggiate su asfalto drenante. Per quanto riguarda le chiusure notturne, quella più importante è in A14 Bologna-Taranto, perché ci sarà dalle 22 di questa sera la chiusura del tratto per lavori tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona. La riapertura è prevista per le ore 5 di domani mattina. Ancora presente invece la chiusura in A8 Milano-Varese della stazione di Gallarate in entrata fino al 24 giugno. Consigliamo di prendere l'autostrada Busto-Arsizio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di quella di chi lavora in autostrada. Buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso già a Parigi.

Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole all'interno della nostra rete. Vi segnalo però che piove in gran parte della nostra penisola e per questo vi invito a moderare la velocità, anche se viaggiate su asfalto drenante. Per quanto riguarda le chiusure notturne, quella più importante è in A14 Bologna-Taranto, perché ci sarà dalle 22 di questa sera la chiusura del tratto per lavori tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona. L'aria apertura è prevista per le ore 5 di domani mattina. Ancora presente invece la chiusura in A8 Milano Varese della stazione di Gallarate in entrata fino al 24 giugno. Consigliamo di prendere l'autostrada Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e di rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Bene, buon viaggio da Autostrade per l'Italia.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: via radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole all'interno della nostra rete. Vi segnalo però che piove in gran parte della nostra penisola e per questo vi invito a moderare la velocità anche se viaggiate su asfalto drenante. Per quanto riguarda le chiusure notturne, quella più importante è in A14 Bologna-Taranto, perché ci sarà dalle 22 di questa sera la chiusura del tratto per lavori. Tra Castel San Pietro e Imola, per chi viaggia in direzione di Ancona, la riapertura è prevista per le ore 5 di domani mattina. Ancora presente invece la chiusura in A8 Milano-Varese della stazione di Gallarate in entrata fino al 24 giugno. Consigliamo quindi di prendere l'autostrada Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Questo è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore oggi fino alle 22. L'unica segnalazione sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze segnaliamo un chilometro di coda a causa di un incidente. Ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo l'entrata di Busto Arsizio. Mentre questa notte, sempre per lavori sulla 14 Adriatica, dalle 22 alle 5 chiuderà il tratto compreso tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. I prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorre agevolmente sulla rete, favorita dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. L'unica segnalazione sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove tra Monte Catini Terme Pistoia verso Firenze segnaliamo un chilometro di coda a causa di un incidente. Il traffico transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano è chiusa fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio, mentre sulla diramazione di Ravenna fino al 22 maggio resta chiusa l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna. In alternativa il consiglio è quello di utilizzare l'uscita di Lugo. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole anche se in aumento sulla rete, agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Al momento segnaliamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze una coda di 2 km per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano un chilometro di coda si è formato per lavori in galleria. Anche qui si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno. In alternativa il consiglio è quello di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole anche se in aumento sulla rete, agevolata dal divieto di transito per i camion che sarà in vigore fino alle 22. Al momento segnaliamo sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per operazioni doganali, mentre sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano un chilometro di coda per lavori in galleria. Si è formato e si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno, mentre questa notte sulla A14 Adriatica dalle 22 alle 5 verrà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro ed Imola per quanti viaggiano in direzione di Ancona. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: Via Radio.
1: Ancora una buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla rete, agevolato dal divieto di transito per i mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Sulla 9 Lainate Chiasso segnaliamo tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code per operazioni doganali, mentre sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano un chilometro di coda si è formato per lavori in galleria. Si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio, mentre questa notte sulla 14 Adriatica dalle 22 alle 5 chiuderà il tratto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, agevolato dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Ci sono poche eccezioni, le vediamo insieme partendo dall'ultima notizia arrivata. Sulla 8 Milano-Varese, tra lo svincolo di Lainate e Arese e Milano Nord verso Milano, si sono formate code a causa di un incidente. Sulla 9 Lainate-Chiasso, invece, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code le registriamo per operazioni doganali. Mentre sulla 7, Serravalle Genova, tra Bozzaretto e Busalla verso Milano c'è 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ricordo infine che per lavori questa notte sulla A14 Bologna-Taranto dalle 22 alle 5 verrà chiuso il tratto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, agevolato dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 8 Milano-Varese per lavori, l'entrata di Gallarate verso Milano resta chiusa fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio. Mentre sulla diramazione di Ravenna fino al 22 maggio è chiusa l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna. In alternativa consigliamo l'uscita di Lugo. Questa notte invece sulla 14 Adriatica dalle 22 alle 5 chiuderà il tratto tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona e sulla 10 Genova-Savona dalle 22 alle 5.30 sarà chiusa l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Genova. Sulla 7 Serravalle Genova da mezzanotte alle 6 chiusa l'entrata di Vignole Borbera in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sull'8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate Nord verso Varese e tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano ci sono code per lavori alle barriere antirumore. Si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. A causa invece del traffico intenso ci sono code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Più a sud segnaliamo code a Napoli sulla tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Ricordo che questa notte per lavori sulla A14 Adriatica dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Buon viaggio!

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22 di questa sera. Sulla 8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate Nord verso Varese ci sono code per lavori alle barriere antirumore. Si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, agevolata dal divieto di transito per i camion, in vigore fino alle 22 di questa sera. Poche le eccezioni che vediamo insieme partendo dalla A8 Milano-Varese. Tra la diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate Nord verso Varese ci sono code per lavori alle barriere antirumore. Si transita su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il traffico intenso ci sono invece code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Più a sud code a Napoli sulla tangenziale tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Ricordo infine che questa notte per lavori sulla 14 Adriatica dalle 22 alle 5 chiuderà il tratto tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete agevolato dal divieto di transito per i camion che sarà in vigore fino alle 22 di questa sera. Poche le eccezioni le vediamo partendo dalla 9 Lainate Chiasso, dove per il traffico intenso si sono formate code alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Invece a Napoli, sulla tangenziale, code si formano tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sempre a causa del traffico intenso, nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, registriamo code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. Ricordo che sulla 8 Milano Varese per lavori l'entrata di Gallarate verso Milano è chiusa fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Il prossimo appuntamento tra circa 15 minuti.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete favorito dal divieto di transito per i camion in vigore oggi fino alle 22. Ci sono poche eccezioni, le vediamo partendo dalla 4 Milano-Brescia, dove in uscita a Sesto San Giovanni per chi proviene da Torino si sono formate code a causa di un incidente. Mentre sulla 9, Lainate Chiasso, code le registriamo per il traffico intenso alla barriera di Como Grandate verso Lainate. Più a sud, traffico intenso e code anche a Napoli, sulla tangenziale tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte, in direzione di Pozzuoli. Sul tratto urbano della 24, Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, code invece si formano tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma, in direzione del centro città. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio e buona domenica da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. Le eccezioni interessano la A4 Milano-Brescia, dove si sono formate code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 3 auto. Il traffico sul luogo dell'evento defluisce su 2 corsie. Andiamo sulla A9, Lainate Chiasso, dove ci sono code all'uscita di Como Grandate per i flussi intensi per chi viaggia in direzione di Lainate. Traffico intenso anche in Liguria sulla A12 Genova-Livorno, con code che si formano tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Vi ricordiamo infine che questa notte, per lavori di ammodernamento sulla A14 Adriatica, resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona. Per conoscere i percorsi alternativi ed avere maggiori informazioni potete contattare

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni interessano la A9, la Enate Chiasso, dove ci sono code per i flussi intensi all'uscita di Como Grandate per chi viaggia verso la Enate. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli, con code che si formano tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, con tempi di attraversamento di circa 15 minuti. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti causati da un

un incidente, siamo tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia verso Roma. Vi ricordiamo in chiusura che questa notte per lavori di ammodernamento sulla A14 la Bologna-Taranto resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia verso Ancona. Per conoscere i percorsi alternativi e avere maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. È tutto.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli. Da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni al momento interessano la 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un furgone in panne, con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo sulla 9, Lainate Chiasso, dove ci sono code per i flussi intensi all'uscita di Como Grandate per chi viaggia verso Lainate. Sempre in A9 si formano code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera, code che si attraversano in circa un quarto d'ora. Vi ricordiamo in chiusura che questa notte, per lavori di ammodernamento sulla A14 Adriatica, rimarrà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Per avere maggiori informazioni e per conoscere tutti i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803 111. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto, a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni interessano la 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un furgone in panne da poco rimosso. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Sempre sulla 1 segnaliamo un chilometro di coda anche tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia verso Roma per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto, con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo ora sulla 9, la Inate Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, che si attraversano in circa 15 minuti. Infine sulla A7, la Milano-Genova, si formano code tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto in questione si percorre in 15 minuti. Vi ricordo in chiusura di guidare con prudenza e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio, buona domenica da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia in direzione di Roma per un veicolo in panne, con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo sulla 9, la Inate Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, che si attraversano in circa 15 minuti. Andiamo ora sulla 7, Milano-Genova, si formano code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Vi ricordiamo infine che questa notte, per lavori di ammodernamento sulla A14 Adriatica, rimarrà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. È tutto per il

0: Pia Radio.
1: Un buon pomeriggio e buona domenica da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia in direzione di Roma per un veicolo in panne, con il traffico che circola sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo ora sulla 9 Lainate-Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, che si attraversano in circa 20 minuti. Andiamo in A14 Adriatica per segnalare le code per i flussi intensi tra Faenza e Imola verso Bologna con

tempi di attraversamento di un quarto d'ora. Infine sulla A7 Milano-Genova si formano code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Vi ricordiamo infine che questa notte per lavori di ammodernamento sulla A14 rimarrà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center di viabilità, il numero gratuito 803 111.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Andiamo sulla 9, l'Enate Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, che si attraversano in 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Adriatica per segnalare le code per i flussi intensi tra Faenza e Imola verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Sulla 7 Milano-Genova si formano code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Code sempre verso Milano anche tra Vignola e Borbera e Serravalle e Scrivia, con analoghi tempi di percorrenza. Vi ricordiamo in chiusura che questa notte per lavori sulla A14 Adriatica resterà chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803111.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio e buona domenica da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia in direzione di Roma per un veicolo in panne con il traffico che circola sulla corsia di sorpasso. Andiamo ora in A7 Milano-Genova, dove si formano code di 2 chilometri tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Code di 1 chilometro anche tra Vignole Borbera e Serravalle Valle Scrivia nella stessa direzione di Milano con tempi di percorrenza di un quarto d'ora. Andiamo ora sulla 9 Lainate e Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera che si attraversano in 15 minuti. Ci spostiamo infine sulla A14 Adriatica per segnalare le code per i flussi intensi. Siamo tra Faenza e Imola in direzione di Bologna con tempi di attraversamento del tratto di circa 25 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio e buona domenica da Enrico Campagnoli. Da Autostrade per l'Italia il traffico è scorrevole su buona parte della rete. Le eccezioni riguardano la A7 Milano-Genova, dove si formano code di 2 chilometri tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Code di 1 chilometro anche tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia nella stessa direzione di Milano, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Andiamo ora sulla 9, la Inate-Chiasso, dove ci sono code alla dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, che si attraversano in 15 minuti. Ci spostiamo ora sulla A14 Adriatica per segnalare le code per i flussi intensi tra Faenza e Imola verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. E sempre in A14 ci sono 2 chilometri di coda per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona, con tempi di attraversamento di circa 20 minuti. Questo è al momento le principali notizie. L'Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Un buon pomeriggio e una buona domenica da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, le eccezioni interessano la A7 Milano-Genova, dove si formano code di 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Code di 1 chilometro anche tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, sempre verso Milano, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma per un incidente. Andiamo sulla A14, la Bologna-Taranto, per segnalare le code per i flussi intensi tra Faenza e Imola per chi viaggia verso Bologna con tempi di 35 minuti. Ancora in A14 ci sono 2 km di coda per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona con tempi di attraversamento di circa 20 minuti. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic. RTL 102.5. Ask yourself this. What are you doing?

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio e buona domenica da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, le eccezioni interessano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 km di coda tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo per un incidente tra due auto, con il traffico che circola su due corsie. Ci spostiamo e andiamo sulla A7 Milano-Genova, dove si formano code di 1 km tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano per lavori in galleria. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Code di 1 km anche tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia, sempre verso Milano, con tempi di circa un quarto d'ora. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Faenza e Imola verso Bologna, con tempi di attraversamento di 35 minuti. E sempre in A14, 2 km di coda per lavori si formano tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per chi viaggia verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Una buona serata e buona domenica da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo nel dettaglio e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 2 auto. Il traffico circola su 2 corsie. Sempre in A1 segnaliamo 3 chilometri di coda tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma per un incidente in cui è rimasta coinvolta 1 auto, con il traffico che circola sulla sola corsia di marcia. Andiamo ora sulla A14 Adriatica per segnalare le code per i flussi intensi. Siamo tra Faenza e Imola verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ancora in A14 un chilometro di coda invece si forma per lavori. Siamo tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi viaggia verso Pescara con tempi di attraversamento di circa 25 minuti. È tutto per il momento, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto. Per il traffico intenso code a tratti tra Faenza ed Imola verso Bologna, mentre per lavori si registrano code di 1 chilometro in direzione di Pescara tra Pedase e Grotta a Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. 2 chilometri di coda anche tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona. Sulla 8 Milano-Varese un incidente causa code di 4 chilometri tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Sulla 1 Milano Napoli un altro incidente, questo però risolto, è la causa di 3 km di coda tra Firenze Sud ed Inciso Regello verso Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Infine sulla 7 Serra Valle Genova in direzione di Milano registriamo 1 chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento tra 15 minuti circa, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 8 Milano-Varese, un incidente tra tre auto sta causando 4 km di coda tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto per il traffico intenso code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, mentre per lavori 2 km di coda tra Grottammare e Fermo in direzione di Ancona e 1 km di coda verso Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. In prossimità di questi cantieri si transita su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli un altro incidente risolto causa 3 km di coda tra Firenze Sud ed Incitareggello verso Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Infine sulla 7 Serra Valle Genova per lavori 1 km di coda tra Vignole e Borvera e Serra Valle Scrivia verso Milano. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: 44 minuti dopo le ore 18, buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, vediamo le principali notizie. Apriamo con l'8 Milano-Varese, un incidente ora risolto, causa 4 km di coda tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria, 1 km di coda tra Grottammare e Fermo in direzione di Ancona e tra Roseto delle Abruzze e Pescara Nord verso Pescara. In prossimità di questi cantieri si transita su una corsia. Per il traffico intenso, sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti verso Milano, tra Parma e Fiorenzuola e tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Infine in Liguria un incidente causa code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pra e Genova Aeroporto verso Genova. Vi ricordo prima di chiudere che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: via radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo con la 8 Milano-Varese, un incidente ora risolto, causa code in diminuzione tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Ci spostiamo in Liguria, un altro incidente tra due auto e la causa delle code di un chilometro sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Pegli e Genova Aeroporto verso il capoluogo Ligure. Per il traffico intenso, sulla 1 Milano-Napoli code a tratti verso Milano, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Parma e Fiorenzuola e poco meno di 20 minuti tra Milano e Milano Sud e la tangenziale Ovest. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori, un chilometro di coda verso Ancona tra Grottammare e Pedaso e tra Pedaso e Fermo. In prossimità di questi cantieri si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che per lavori in galleria un chilometro di coda in direzione di Ancona tra Grotta Mare e Pedaso e tra Pedaso e Fermo. In prossimità di questi cantieri si transita su una corsia. A tal proposito vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ci spottiamo in Liguria. Un incidente causa coda di un chilometro sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la A7 Serravalle Genova verso Genova. Infine, per il traffico intenso sulla A4 Milano Brescia, code a tratti, tempi di 20 minuti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Milano e tra Pere e Cormano verso Brescia. A Roma code in direzione della città sulla diramazione di Roma Sud a Torrenova, mentre a Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete. Apriamo con la Liguria, dove a causa di un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Genova Aeroporto e la A7 Serravalle Genova verso Genova. Un altro incidente avvenuto sulla A7 Serravalle Genova sta causando code di un chilometro a Bozzaneto e Busalla in direzione di Milano. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria, un chilometro di coda verso Ancona tra Grottamare e Pedaso, e tra Pedaso e Fermo. Al momento si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia code a tratti, tempi di 20 minuti tra Pero e Monza in entrambe le direzioni, a Roma code in direzione della città sulla diramazione di Roma Sud a Torrenova e sul tratto urbano della A24 da Portonaccio. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Una buona serata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane ancora sostenuta sulla nostra rete. Apriamo con la Liguria, dove a causa di due incidenti registriamo un chilometro di coda sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Pegli e la 7 Serra Valle Genova verso il capoluogo, e code invece tra la 26 di Trafori e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, è un veicolo fermo in avaria a causare due chilometri di coda tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Per il traffico intenso registriamo sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Pero e Sesto San Giovanni in entrambe direzioni, mentre a Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è meglio prestare la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la vostra velocità, questo per la sicurezza sia di chi viaggia e sia di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: 29 minuti dopo le ore 20, una buona serata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione sulla rete, vediamo al momento le principali segnalazioni. In Liguria, a causa di un incidente, si registra un chilometro di coda sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e l'allacciamento con la A7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, in presenza di un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, registriamo 2 chilometri di code in diminuzione tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Al momento il tempo di percorrenza di circa 20 minuti. Per il traffico intenso a Napoli, code in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Vi ricordo poi che sulla 8 Milano-Varese, Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Buona serata e bentrovati in diretta sulle frequenze di Radio Alta da Matteo De Sanctis
1: e di RTL 102.5 da Luca Viscardi. Allora, terz'ultima partita di questo campionato che chissà se ha ancora qualcosa da dire fronte Atalanta, però questa sera insomma bella partita, speriamo.
0: Sì, diciamo che sul fronte Atalanta deve, i nerazzurri devono blindare il settimo posto e sperare che l'Inter vinca la Coppa Italia, perché questa posizione porti in Conference League e quindi confermi l'Atalanta in Europa, anche se nella competizione minore mai affrontata sino adesso del club nerazzurro. Le motivazioni del Milan onestamente sembrano essere molto più alte, soprattutto dopo i risultati odierni, Luca.
1: Sì, è vero, perché abbiamo visto insomma in particolare la vittoria del Como oggi di misura con il Verona e poi soprattutto però la vittoria della Roma qualche minuto fa con il Parma, partita rocambolesca con il risultato finale di 3-2, calcio di rigore che farà discutere tantissimo.
0: Ovviamente fin quando non ha vinto la Roma non hanno fischiato la fine della partita.
1: Di giocare. E poi insomma in mezzo un gol annullato e invece al Parma, probabilmente giustamente per una posizione di fuorigioco, insomma.
0: Ne sono capitati di tutti i colori.
1: Capitati di tutto veramente. Chi era lì comunque 5 gol si è sicuramente divertito.
0: Sì, esatto, non è stata una partita scontata, ma non è stata nemmeno quella tra come Verona, come dicevi, perché un solo gol di differenza contro una squadra già retrocessa, insomma più o meno le stesse difficoltà che ha avuto la Juventus che ha pareggiato con lo stesso Verona. Insomma, lì la lotta per l'ultimo posto alla Champions League è apertissima, anzi per gli ultimi due, perché il Milan in questo momento sente il fiato sul collo delle avversarie. Stasera insomma tutti si aspettano una reazione in casa rossonera dopo quello che è successo appunto sugli altri campi. Milan che ha fatto solo 7 punti nelle ultime 7 partite, per cui tiraria di crisi in casa rossonera. Andrei però con le formazioni della partita, iniziando come sempre dall'Atalanta per quella che riguarda i nero azzurri. Allora, l'Atalanta che schiera Carnesecchi tra i pali, linea difensiva che sarà priva di Jim City che si è infortunato questa settimana, quindi non è nemmeno a disposizione. Ci sono Ian, Kolasinac e Scalvini. Per quel che riguarda in mezzo al campo, Ederson e Deron, a destra Zappacosta, a sinistra invece gioca Zaleski, in avanti giocano De Ketelaere, Raspadori e Kurstovic. Due gli assenti sono Jim City e Bernasconi.
1: E invece per quanto riguarda il Milan, Meniani in porta e poi linea difensiva con De Winter, Gabbia e Pavlovic, la linea di metacampo con Salemaker, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot e Bartesaghi, davanti Jimenez e Rafa Leao. L'arbitro di questa sera è Zufferli di Udine, gli assistenti del giudice Rossi, quarto ufficiale Forno, e invece al VAR Di Paolo e l'assistente VAR Mariani. E insomma vediamo come giochiamo questa partita, più che altro se abbiamo voglia di giocarla, perché nelle ultime settimane, anche dopo aver visto soprattutto il Cagliari oggi prendere dall'Udinese, Cagliari non è sembrato con l'Udinese esattamente irresistibile.
0: Ha trovato la partita salvezza lì con l'Atalanta e da lì probabilmente festeggia. In panchina per i nerazzurri due portieri, Rossi e Sportiello, poi Cossonu, Bakker, volevo citare Bakker, Musa, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Anor e i due under 23, la cui stagione è già terminata in Serie C,

0: ai playoff Obriccia e Vavassori.
1: Tra l'altro, ecco, da notare la differenza anche della lunghezza della panchina tra Milan e Atalanta, ci sono 4-5 giocatori di differenza, per cui insomma curioso che sia panchina veramente corta per il Milan questa sera, che rinuncia anche a Pulisic per l'infortunio che è arrivato proprio nel weekend.
0: Per quel che riguarda lo stadio, anche qui c'è un po' di differenza, ci sono circa 70.000 spettatori a San Siro e soltanto 219 tifosi dell'Atalanta, nonostante la vicinanza della trasferta a causa delle restrizioni dovute alla Dea Card, alla residenza, però insomma sono decisamente un dato che fa riflettere su questo finale di stagione per una trasferta che comunque ovviamente è a 50 km di distanza, quindi sulla carta abbordabile. Il prossimo avversario dell'Atalanta dopo il Milan saranno domenica prossima, no, perché ancora non si sanno le date, quindi nel prossimo turno in casa, l'ultima della stagione con il Bologna, poi ci sarà la trasferta finale a Firenze.
1: Sì, tra l'altro curioso che a una settimana dal non ci sono coppe, sappiamo che mercoledì si gioca la finale di Coppa Italia.
0: Allora io capisco l'ultima giornata, ma la penultima mi sembra veramente che rasenti il ridicolo, il fatto di non mi sembra anche una mancanza di rispetto soprattutto nei confronti del pubblico e dei tifosi, comprare così a scatola chiusa senza sapere il giorno e l'ora, insomma, mi sembra un po'.
1: Tra l'altro oggi c'erano ancora biglietti disponibili proprio a San Siro per la partita di questa sera, intorno ai 40 euro il terzo anello, non è male come richiesta, cioè praticamente per
0: tra l'altro non piove, la buona notizia a Milano che non piove rispetto a Bergamo, per cui insomma sarà partita asciutta da questo punto di vista rispetto a quello che è caduto in questa domenica sulla nostra città.
1: Oggi probabilmente potremmo raccontare più delle anticipazioni di mercato di questa settimana sull'Atalanta, speriamo di avere una partita che non ci dia modo di arrivare fino a lì, perché sono stati tantissimi rumors di questi giorni.
0: L'amministratore delegato Luca Percassi prima dell'inizio della partita ha parlato e ha detto, insomma, ovviamente ha preso tempo dicendo che in casa Atalanta gli annunci si fanno a fine stagione e che ovviamente le posizioni di tutte vengono valutate, la cosa più importante è mantenere il settimo posto in queste ultime tre giornate, insomma come al solito ha fatto un po' il pompiere da questo punto di vista, ma insomma siamo abituati insomma in casa Atalanta al profilo basso, perché queste cose poi diventino ufficiali solo quando la stagione è terminata. Intanto è iniziata la partita con il protagonista più discusso in casa rossonera, Rafa Leao, che ha toccato il suo primo pallone.
1: È vero, adesso il Milan in avanti con Loftus-Cheek, che si è mosso per Salemaker, lo scambio con Jimenez che cerca un improbabile tiro da tre quarti di campo e nessun problema per il portiere dell'Atalanta, che rimette subito in movimento la fascia con Zalewski
0: che prova a servire Raspadori, pallone intercettato, Loftus-Cheek a impostare per il Milan, guadagna metri su Ederson, arriva quasi nella tre quarti nero-azzurra, il pallone al limite per Leao, di prima per Jimenez che lo gira sulla fascia di sinistra per Bartesani, un po' lungo, lo deve tenere in gioco, ci riesce davanti alla panchina occupata da Raffaele Palladino, poi Ricci che appoggia centralmente per Leao che perde palla, si inserisce Krstović, forse subisce fallo, l'arbitro dice di no, poteva forse fischiare un fallo su Krstović, assolutamente.
1: Krstović o prendi un mazza da baseball e lo batti in quel modo lì, sarà un ruzzone proprio ufficiale. Krstović poraccio prende un sacco di botte e non vede mai l'arbitro fischiare, però intanto il Milan è dalla parte opposta con Ricci che sbaglia il controllo, ne approfitta Raspadori per recuperare il pallone.
0: Beh, insomma San Siro resta sempre un bel teatro per mettersi in mostra per quel che riguarda l'Atalanta con i suoi giocatori, con la Zina che appoggia per Raspadori e l'indietro per Ian che ovviamente cercherà di ottenere la miglior condizione in queste ultime giornate, anche perché andrà a giocare il mondiale, così come con la Zinac in campo in questo istante. Ora Scalvini verso De Ketelaere, pallone però sbagliato, quindi recupera il Milan con Pavlovic, poi Ricci che imposta sulla fascia per De Winter.
1: E allora ecco l'Atalanta che ripiega con il Milan che avanza proprio con De Winter che si ferma, scambia velocemente con Loftus-Cheek, ancora De Winter, poi Salemaker tutto a destra proprio quasi sul bordo del campo e si ritorna indietro verso De Winter e ancora poi Gabbia e dalla parte opposta per Pavlovic e quindi parte Sagi.
0: Il lancio in avanti, il colpo di testa, il Milan che recupera palla con Leao su Scalvini, va Leao, attenzione, salta un uomo, torna su di lui Scalvini, si era allungato il pallone Leao e quindi Scalvini ha avuto buon gioco, va a servire De Ron che va alla sciabolata lunga in direzione di Krstović che va a terra nel contrasto con Gabbia, non c'è nulla, si lascia un po' andare stavolta al centravanti montenegrino su un pallone irraggiungibile, quindi Milan che può reimpostare di nuovo sulla fascia destra con Salemakers.
1: sarebbe che scambia con Loftus Cheek. Loftus Cheek torna ancora una volta indietro verso dell'Inter, vicino a lui c'è Pavlovic che riceve il pallone, in questo momento lo scambia con Bartesaghi. Bartesaghi torna di nuovo verso il centro, a quel punto riparte dalla parte opposta con dell'Inter.
0: Ora il Milano con un pallone filtrante, la chiusura da parte della difesa nerazzurra al limite dell'area di rigore, viene avanti Rabiot prova la conclusione, la palla forse sull'esterno del palo, ci ha messo la mano una Carnesecchi, credo che abbia scheggiato il palo esterno Rabiot con la sua conclusione dalla distanza, la rivedo adesso sul monitor di servizio, la palla è andata vicinissima al centro, sì, ha preso la parte esterna del palo, un esterno sinistro che è andato a prendere il palo esterno della porta di Carnesecchi, che mi dava comunque l'idea di essere in tuffo sul pallone.
1: Sì, però è un movimento molto interessante quello di Rabiot, che si è liberato al tiro.
0: È stato uno dei migliori attaccanti della stagione del Milan, sì. Rabiot 6 gol, 7 Pulisic, 6 Rabiot, 8 Pulisic e 9 Leao.
1: Tanto insomma, abbiamo detto più volte che tirare da lontano non è un peccato grave, noi non lo facciamo mai, tanto l'Atalanta che cerca uno scambio in avanti tra Raspadori e Krstović, mai fuori misura, allora la palla torna sui piedi di Maignan che riparte da Bartesaghi.
0: E il Milan che fa la partita, Bartesaghi in avanti in direzione ancora di Rabiot che si muove tra le linee, perde palla però sull'attacco di Raspadori sulla linea della metà campo, ora nel cerchio all'indietro per Ien che è l'ultimo uomo, l'appoggia per Kolasinac sul centro sinistra, da questi per Ederson in fascia per Zalewski, provano a dialogare i due, alla fine Zalewski che trova una rimessa laterale, no, sulla respinta di Jimenez, il Milan che recupera palla con De Winter, una gabbia per il portiere Maignan.
1: È incredibile i riballi che sono stati provati per il Milan in quella situazione con Zalewski sulla linea laterale, ma siamo già dalla parte opposta sulla fascia sinistra dove cerca di partire Leao che viene fermato. Ma questo è un fallo secondo te?
0: Non lo so, però secondo me ci sta, dai. Sì, dai, tutto sommato sì, l'intervento di Scalvini su Leao, allarga l'anca, Scalvini blocca il tentativo di Leao, ora il pallone termina in fallo laterale, la rimessa in nero-azzurra proprio accanto alla panchina occupata da Max Allegri, ed è lo stesso Scalvini che però lascia il compito della rimessa, essendo la fascia destra a Zappacosta che guadagna qualche metro nella metà campo del Milan.
1: C'è una posizione curiosa a Raspadori che va a intercettare i palloni sulla tre quarti quando il Milan è in impostazione, spazio un po' ovunque in questi primissimi minuti, tanto palla rimessa in gioco verso Ien che la passa immediatamente a Carnesecchi in area, da Carnesecchi a Kolasinac che avanza, si avvicina alla metà campo, torna indietro sulla tre quarti sul centro per Ien, da Ien a De Ron, ancora Ien. Avanza Jimenez per fare del pressing, allora palla su Ederson e quindi ancora De Ron.
0: Con De Ron che viene in avanti, l'appoggio è per De Ketelare che allarga a destra per Zappacosta, da questi per Scalvini di prima per De Ketelare che è il grande ex di turno che ormai è passata qualche stagione dai tempi rossoneri, prova ad andare via il pallone dentro l'area, si allunga la maglia di Krstović, l'arbitro fa segno di giocare, l'Atalanta ancora, tentativo di Ederson, la palla in rete, Ederson porta il vantaggio all'Atalanta, 6 minuti a San Siro, ha segnato il brasiliano, Milan 0 Atalanta 1. C'era forse un rigore su Krstović,
1: no, rigore
0: secondo me colossale sul quale l'arbitro ha detto lasciamo correre, ma si è allungata la maglia di Krstović.
1: L'arbitro ha detto va bene così, ma clamoroso il rigore che non è stato fischiato su Krstović, poi magari non rivediamo, non succedeva niente, ma in diretta sembrava proprio un fallo enorme.
0: E poi la con palla... un colpo da biliardo Ederson dal dischetto ha trovato l'angolino di Maignan.
1: Allora, rivediamo un attimo l'azione. Allora, Krstović un po' si lascia andare.
0: Sì, dai, mezzo e mezzo. Però poi è bravo Ederson a trovare un angolino in mezzo alle mille gambe dei giocatori del Milan. Si allunga tutto Maignan, non ci arriva. 1-0 per l'Atalanta, ha segnato Ederson, che credo sia soltanto al secondo gol in questo campionato.
1: Sì, dal punto di vista realizzativo non è stato granché, ma in generale, insomma, non è stato un anno.
0: No, non è stato la sua, non è stato la sua migliore stagione, no. Dicono quelli diplomatici.
1: Sì. Qualcuno cioè, dice che prenderà già col pensiero altrove, so, però di fatto gol adesso a San Siro e chi l'avrebbe mai detto,
0: esatto.
1: Milan 0 Atalanta 1 al settimo minuto di gioco.
0: Ora vediamo
1: Loftus Cheek che scambia ancora con dell'Inter indietro,
0: Gabbia che imposta per il Milan non sarà facile a San Siro con 70.000 persone. Adesso il Milan sente il fiato sul collo della rincorsa delle avversarie e la partita inizia subito in salita. Tra l'altro, visto nella coreografia iniziale della curva del Milan, un chiaro messaggio a uno degli esponenti della società, out, credo che fosse Furlani,
1: sì,
0: l'uomo chiamato in causa, per cui comunque all'interno di questa stagione del Milan c'è anche questa difficoltà di rapporti tra la tifoseria e la proprietà che non è indifferente. Ora De Winter, il pallone per Jimenez che viene molto basso a recuperare palla, però la perde al primo contrasto. Anche qui stasera la scelta di Allegri che dà tutto il peso dell'attacco a Jimenez, che era l'ultimo dei reietti fino all'altro giorno.
1: Sì, Fulkrug è praticamente quasi, diciamo, inesistente in queste ultime partite.
0: Come direbbe il mio amico del Fantacalcio, c'è chi ha comprato Fulkrug e chi ha comprato Malen invece.
1: Sì.
0: Direi che Malen è il colpo del mercato di gennaio, su tutti proprio, in generale Malen anche sopra la Spadone.
1: Sì, in generale probabilmente anche la soluzione di tutti i problemi di Gasperini.
0: Sì, visto sì, è della Roma, della
1: questa
0: squadra. Sera. Sì, sì.
1: Tanto Milan con Bartesaghi che sulla fascia sinistra intorno alla linea di metà campo si torna su Pavlovic. Pavlovic cerca un buco verso Leao ma non lo trova, allora torna indietro verso Gabbia. Tanto ecco tutti i movimenti che abbiamo detto, anche il rapporto con Furlani, con i Gretari, insomma, potrebbe portare a quei movimenti anche dirigenziali che potrebbero coinvolgere l'Atalanta nella figura del suo direttore sportivo D'Amico.
0: Sì, che è molto corteggiato perché avendo vinto 2 anni fa l'Europa League, ovviamente ha un pedigree di tutto rispetto, per cui Roma, Milan, insomma, sono tante le squadre a cui è stato accostato in queste ultime 2 stagioni. Vedremo se qualcosa andrà in porto per quelle che lo riguarda. Insomma, oggi come oggi sembra veramente difficilissima la sua permanenza a Bergamo, per quello che si è letto su Cristiano Giuntoli in queste ore. Ora intanto Perstovic appoggia per Ederson nella metà campo del Milan, corre Zaleski che entra in area di rigore, Zaleski in mezzo a due, poi Perstovic con il tacco prova a restituirgli il pallone a chiudere il triangolo, troppo però sul portiere, blocca Maignan. Siamo al 10° del primo tempo a San Siro, Milan 0 Atalanta 1.
1: E chi l'avrebbe mai detto che avremmo raccontato questo risultato dopo 10 minuti? Insomma, potevamo prevedere mille cose ma non questa. Tanto l'arbitro applica la stessa regola, insomma, per cui va tutto bene anche per un potenziale fallo sull'Optus Chic. Adesso c'è De Winter che aggredisce per l'ennesima volta Krstovic e finalmente l'arbitro riesce a fischiare un fallo a favore del giocatore dell'Atalanta che viene scalciato da dietro. Questo è probabilmente anche un giallo, quello di De Winter su Krstovic, che comunque conquista un calcio di punizione sulla tre quarti. A 10 minuti e 20 secondi di gioco su RTL 102.5 su Radio Alta con Matteo De Santis e con Luca Viscardi per raccontarvi Milan-Atalanta, terz'ultima partita del campionato 2025-2026 per i nerazzurri. E insomma, prossima partita con la Bologna, con il Bologna e poi con la Fiorentina per rimanere lì ancorati al 7° posto per la Conference League.
0: Atalanta in possesso di palla con Ian che va a servire per De Ketelaere che si difende da Bartesaghi, guadagna la rimessa laterale. Per il momento la curva della Milan incita la squadra, anche se ovviamente l'alterna con Cori contro la dirigenza rossonera. Ora la rimessa laterale per i nerazzurri, le indicazioni dalla panchina di Palladino suoi con Zappacosta sui piedi di De Ketelaere che mantiene il possesso palla nonostante il pressing di Bartesaghi, lo tocca all'indietro per Ian e allora il centrale del svedese appoggia per Carne Secchi.
1: Perché non ho praticamente ancora visto muoversi in campo in modo significativo Ricci per il Milan. Intanto attenzione alla palla che sfugge a De Winter che però riesce a rinvenire poi su Krstovic.
0: Il rinvio da parte di Maignan, un po' sbilenco in zona Leao, l'anticipo netto da parte di Scalvini, molto bene, che si butta nella metà campo avversaria. Scalvini appoggia per De Ketelaere dentro verso Krstovic, una palla però troppo morbida, facilmente leggibile dalla difesa del Milan che intercetta il passaggio diretto a Krstovic. Ora Leao sul filo del fallo laterale a servire per Ricci che fa correre Loftus Cheek. Attenzione alla ripartenza del Milan.
1: Ottocica che si trova in mezzo a 4 giocatori del Milan e allora è costretto a tornare indietro su Leao. Siamo sulla tre quarti di campo, Leao cambia gioco su De Winter. De Winter ha un po' di spazio, adesso va a coprire Ederson e a quel punto colpo di testa di Ian ad allontanare e controlla Leao. Siamo sul lato sinistro del campo, il cross verso il centro di Rabiot, palla in fallo laterale.
0: Tanto sono stato un po' buono, un po' troppo buono sul pubblico di San Siro, perché ci sono un po' di posti vuoti, quindi siamo sicuramente sotto i 70.000 presenti. Insomma, nonostante questa chiamata alle armi del Milan per questo finale di stagione, viste le difficoltà in campo, insomma, il pubblico ha risposto così e così. Ora il Milan in possesso di palla con Selemaker, viene fermato da Ederson, ma poi in seconda battuta c'è De Witt

0: evitare un lancio troppo profondo per Jimenez, controlla il pallone Ian, con il corpo lo lascia sfilare sul fondo difendendolo dall'attacco dell'attaccante messicano. Nulla di fatto, l'Atalanta rimane in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Ederson.
1: E fino adesso tutto sommato una partita equilibrata tra le due squadre, buona Atalanta,
0: rispetto
1: dire
0: a quelle che erano le premesse.
1: Sì, vogliosa, aspettavamo magari qualcosa di meno voglia di fare, però come dicevi tu, quando sei a San Siro la voglia ti viene, no?
0: Sì, credo che sia abbastanza naturale, che così come sarà credo in casa col Bologna, per il fatto che giochi davanti al tuo pubblico, fai una corsa in più, c'è l'incitamento della gente, vuoi comunque fare bella figura, insomma credo che sono situazioni che ti invogliano a fare qualcosa in più, intanto nonostante le motivazioni che ovviamente sono più quelle del Milan sulla carta rispetto all'Atalanta. Ora Raspadori, Jack, tocca il pallone per Deron, De Ketelare di prima per Scalvini, non c'è pressing del Milan, Atalanta manovra il pallone con Ederson nella metà campo avversaria al 14° minuto, lo scambio con Raspadori, ancora il brasiliano.
1: Sì, giustamente l'Atalanta non ha nessuna ragione di accelerare, palleggia in questo momento un po' di tiki-taka da quelle parti, adesso l'accelerazione di Deron per De Ketelar che mette giù, sta davanti Pavlovic, vede arrivare Zappacosta
0: che fa una cosa brutta,
1: sì,
0: che tenta il cross in corsa ma praticamente si calcia da solo e manda il pallone sul fondo. Sembrava un cross abbastanza semplice anche se in area c'era praticamente nessuno, però si è accalciato male Zappacosta e allora il Milan prova a approfittare del VAR con la scelta da Zappacosta con Leao, ma sbaglia il passaggio centrale.
1: Già fuori dopo questi 15 minuti, è incredibile.
0: Invece anche come rientra non è proprio, però insomma ovviamente è un giocatore che ha la giocata per cambiare la partita da un momento all'altro, probabilmente non ha quella continuità, anzi sicuramente che tanta classe richiederebbe. Ora vediamo Scalvini che appoggia per Ian nel cerchio di centrocampo, a sinistra per Ederson, attacca l'Atalanta nella metà campo rossonera con Ederson al piccolo trotto, l'appoggio per Kostovic che viene incontro, si gira, prova la conclusione, la respinta di Maignan, poi ancora Kostovic al limite, il pallone per De Ketelare per Zappacosta che libera il cross in area, un pallone per con la
1: ancora ci siamo, c'è ancora Zaleski,
0: la calda è ancora buona.
1: Che occasione che abbiamo bruciato in questo caso in due, non sono riusciti ad arrivare sul cross di Zappacosta, adesso c'è un fallo provvidenziale
0: sul Verone. Secondo palo questo c'era nettamente in ritardo per cui è arrivato un metro sul pallone, ma in mezzo all'area di rigore c'è un giocatore che ci è arrivato, avesse avuto il 45 probabilmente l'avrebbe arpionata, invece la ferma al 40 credo e l'ha mancato veramente per una a porta vuota per una questione di pollici.
1: Prima un tiro di Kostovic su cui è intervenuto Maignan con un ottimo intervento, insomma
0: tu lascialo tirare Kostovic che lui si prova sempre, cioè, ha preso il pallone, nessuno l'ha marcato, si è girato, guardato la porta, boom, che ondata, ha preso la porta, ha respinto Maignan e da lì è nata l'occasione di Zappacosta ancora più nitida, perché davvero a due passi dal portiere bisognava solo metterla dentro, ma in realtà chi si è tuffato è arrivato in ritardo di proprio centimetri, ripeto. Attenzione, ancora contrattacco dell'Atalanta che sta adesso approfittando di questa fase. Attenzione con Zaleski che va sul fondo, il tiro respinto, il calcio d'angolo da Maignan, anche se poteva andare al cross, c'erano quattro giocatori nero-azzurri dentro l'area, lui è andato sul suo sinistro a provare sul lato chiuso da Maignan, che tra l'altro si è complicato la vita perché hanno fatto una parata stilisticamente bellissima, mentre era stato molto più bravo sulla conclusione di Kostovic, anche se aveva
1: rimbalzato davanti,
0: anche se aveva respinto centralmente, lì l'errore che purtroppo non c'era nessuno su Zappacosta, invece il cross è che arriva lì in scivolata in mezzo all'area di rigore.
1: Raspadori forse.
0: Sembrava Raspadori, tanto angolo per Atalanta, che sta dominando a San Siro. Perché bisogna dirlo che sta dominando a San Siro, 17 minuti dalla bandierina, Raspadori di testa allontana Loftus Cheek, Milan che prova a partire in contropiede, vediamo se l'Atalanta riesce a arginare questa manovra con Rabiot, torna su di lui
1: Scalvini
0: senza fallo.
1: Infatti giustamente l'arbitro dice che è stato preso il pallone, era su Rabiot, Zuffelli ha visto bene in questo caso, adesso l'Atalanta ancora con De Ron e quindi De Ketelar. Io non so se questa prestazione è una cosa che ci fa bene o ci fa male,
0: figlia della serenità con cui la squadra avrà affrontato questa settimana, perché poi la realtà è che in questo momento nessuno chiede più niente a nessuno, al di là delle parole, ovviamente il settimo posto rispetto ad anni passati lottando per il terzo, il quarto e il quinto un brodino, quindi diventa difficile, però come si diceva, insomma, San Siro è San Siro, vai lì, la condizione Atalanta atletica è buona, quindi potrei

0: che abbiamo sempre visto in queste partite. Il problema è stato, come ricordavamo, più di gioco, di gol che non arrivavano
1: in alcuni casi. Sì.
0: Ora vediamo Gabbia che cambia con Pavlovic, 18 minuti a San Siro, con De Winter ad impostare il lancio lungo per Jimenez che appoggia per Salemakers. Attenzione al Milan che Sormione è stato colpito a freddo e ovviamente dovrà dare qualche segnale di vita, non potrà fare la partita che sta facendo. Ora De Winter in possesso di palla, tocca all'indietro per Maignan, fuori dalla propria area di rigore per Pavlovic.
1: E allora Pavlovic che avanza, spinto anche da Allegri, che secondo me vorrebbe entrare in campo al posto di qualcuno dei giocatori. Pavlovic torna indietro ancora su Gabbia. Gabbia cambia gioco per De Winter, siamo sulla fascia destra del campo, di nuovo al centro invece con Gabbia che a questo punto sceglie il lancio lungo in avanti. La spizzata di Jimenez, non riesce ad intervenire nessuno del Milan e l'Atalanta riconquista il pallone con De Ketelaer e poi Leao in scivolata per metterlo in fallo laterale e si riparte da Zappacosta con le mani.
0: Dopo poi succedono queste cose, Zappacosta va a fare la rimessa immediata, Paladino gli ha detto stop, lasciamo che si rimetta a posto la squadra e così è infatti con Ian che appoggia per Ederson, 19 minuti, Ederson allarga a sinistra per Sead Kolasinac, di nuovo per il brasiliano, all'indietro per Isaac Ian che imposta sui piedi di De Ketelaer che vede Krstović che viene abbattuto da Gabbia, non ci potrebbe anche stare il cartellino giallo, no, tocco col braccio di Krstović, vedo qual è la decisione dell'arbitro, sì. Non sì. Ha fischiato fallo, cadendo Krstović ha toccato il pallone col braccio e di conseguenza la punizione per il Milan.
1: Adesso io non so se Krstović è stato inquadrato come cascatore dall'arbitro, ma questo sembra fallo, cioè nel senso.
0: Prende posizione, difende il pallone, di solito 9 su 10, sempre fallo di chi spinge alle spalle. Però Pavlovic per Gabbia, 20 minuti a San Siro, amici e amici all'ascolto, Milan 0, Atalanta 1.
1: E attenzione al Milan che cerca la sortita con Jimenez che non riesce però a intervenire sul pallone perché ci arriva prima Ian e allora Krstović che si muove bene nel traffico, sposta la palla su Deron e poi chiama in avanti Kolasinac per Ederson che sta spaziando un po' ovunque in questa fase della partita. Intanto ancora Kolasinac, c'è un po' di spazio, palla per Krstović, ancora Kolasinac che entra in area in versione attaccante aggiunto, ma interviene dell'Inter. Intanto il Milan che cerca di ribaltare l'azione, bello il tocco di Krstović, però insomma si vede che Kolasinac non è un attaccante e viene contenuto bene da dell'Inter, quindi riparte il Milan con Rabiot che torna indietro ancora su Pavlovic, da Pavlovic a Gabbia, velocemente a questo punto verso De Winter, questo è il gioco che abbiamo visto in tutti questi primi minuti, tanto Loftus Cheek immediatamente circondato da tre giocatori dell'Atalanta, allora si torna indietro ancora una volta su Gabbia che cerca a questo punto il lancio lunghissimo in avanti, troppo lungo, Carne Secchi.
0: Nulla di fatto, anche se l'Atalanta ha avuto un'altra buona opportunità per raddoppiare con un triangolo che ha messo Kolasinac quasi davanti al portiere avversario, il pallone di ritorno leggermente lungo, poi soprattutto lui non ha avuto magari quel senso d'attaccante di difendere il pallone e buttarsi dentro, ma anche questo sintomatico, l'Atalanta mette un braccetto davanti a Maignan, la sensazione appunto che i nerazzurri siano a loro agio, soprattutto per essere passati in vantaggio con il gol di Ederson, adesso un pallone sparacchiato in tribuna da Deron senza pensarci, sarà rimessa laterale per i rossoneri, siamo praticamente alla metà del primo tempo, 22 minuti, 1-0 per l'Atalanta.
1: Beh, tra l'altro una discreta Atalanta, l'abbiamo visto cioè, per alcuni minuti addirittura dominare questo Milan, adesso la situazione si è un po' riequilibrata in questa fase della partita. Milan che fino adesso non ha detto molto, noi lo diciamo sempre.
0: Ha preso un palo esterno con Rabiot dopo 3 minuti sullo 0-0, ma poi non si è più fatto vedere dalle parti fortunatamente di Carnesecchi da 20 minuti più o meno a questa parte.
1: Lo diciamo molto sottovoce mentre Pavlovic cerca lo scambio con Rafa Leao che cerca di aggirare Zappacosta, difende il pallone, lo scambia con Jimenez, ancora Leao e esce alla grande Scaldini che
0: sta facendo una bella partita.
1: Scaldini sta facendo una partita mondiale, veramente bellissima. tanto
0: non mi viene l'aggettivo che non possiamo più usare per un giocatore italiano, ci piacerebbe, ma per il momento è così. Ora Ederson che appoggia per Kolasinac, che non ha nessuno di fronte a lui, quindi avanza il piccolo trotto di qualche metro, non ha fretta di mettere intensità l'azione dell'Atalanta, chiede a quelli davanti di muoversi un po', poi appoggia il pallone centralmente per De Roma. C'è un Milan che rincula poco nella propria metà campo senza fare pressing, se non all'interno, come detto, della propria zona di campo. Ora il pallone all'indietro per Scalvini, e quindi quel Milan che esce dal guscio con l'Atalanta che torna dalle parti di Carnesecchi.
1: Carnesecchi palla sui piedi, viene attaccato immediatamente dai Menez.
0: Che rischio.
1: Rischio enorme con Ederson, ma dalla Spadoni a recuperare il pallone proprio per Ederson.
0: Cioè, ne usciamo benissimo da una situazione difficilissima. Ora Zalewski che manda al bar Ricci, ancora Zalewski, adesso però sono due su di lui, si ferma, appoggia centralmente per Raspadori ai 30 metri, che cambia gioco in direzione di un tifoso nel primo anello di San Siro.
1: Qualcuno gli aveva chiesto il pallone in regalo e allora ha pensato di farlo adesso. Raspadori con un lancio veramente sbilenco, palla di nuovo per il Milan con Medjan che riparte immediatamente dalla parte opposta con De Winter, che poi si ferma perché non trova spazio e torna di nuovo al centro su Gabbia.
0: Gabbia che imposta a destra per De Winter, 24 minuti sul cronometro, sempre 1-0 per Atalanta, San Siro contro il Milan che è in possesso di palla sempre con lo stesso Gabbia, da ultimo uomo l'appoggio per Rabiot che aveva avuto un buon inizio, adesso un po' calato, intanto tunnel di Pavlovic a De Ketelaere, poi va a vincere anche il rimpallo con De Ron, si lotta ancora con Pavlovic che resiste a De Ketelaere, appoggia per Rabiot.
1: E allora la Dio avanza, c'è un po' di spazio, cambia il gioco dalla parte opposta sulla fascia destra, dove De Winter mette giù il pallone, cerca un varco per Jimenez, bel movimento del Milan con lo scambio Leao Barthezaghi, che però poi
0: crossa di prima intenzione, più o meno come ha fatto Zappa Costa in precedenza, e manda il pallone direttamente sul fondo. Ovviamente qualche mugugno a San Siro adesso per questo Milan, per la prestazione, non soltanto per il risultato, dopo appunto aver saputo i risultati delle altre, il Como che ha vinto un gol di Dumicas al 70° col Verona, ma soprattutto la Roma che ha ribaltato la partita col Parma al 97 al 98, essere più o meno a spanne per intenderci della partita, in pieno recupero, tanto il Milan in possesso di palla.
1: Giustamente c'era Krstovic che si lamentava con l'arbitro, io non so cosa debba fare,
0: perché che cosa abbia fatto di male Krstovic all'arbitro Zufferli, che non gli fischia nulla di nulla nei contrasti col marcatore avversario. Ora il Milan avanza nella metà campo nerazzurra con De Winter.
1: Però De Winter che però non c'è spazio da quella parte, sulla destra torna indietro verso Gabbia, Gabbia scambia ancora una volta con Pavlovic, quindi giro palla per spostarsi da una parte all'altra del campo, a questo punto il pallone per Leao sulla fascia sinistra, davanti a sé a Scalvini, il tentativo di scambio ancora con Leao che però butta via il pallone gestendolo malissimo, allora riparte l'Atalanta, meglio per noi, se che nell'arve il gioco di gambe per servire De Ron che va per vie orizzontali verso Ederson.
0: Ederson che chiama in causa Kolasinac che arriva sulla linea della metà campo, gli restituisce il pallone, e ha prima sbagliato un controllo che ci è sembrato abbastanza semplice in corsa per uno come lui, favorendo quindi il recupero della palla dell'Atalanta. Ora Kolasinac per Zalewski, quindi Ederson di prima non si intende con Zalewski, anzi prima era con Raspadori, non si intende con Raspadori, allontana il pallone la difesa del Milan di testa, Kolasinac l'appoggia per Zalewski che non la controlla benissimo in mezzo al campo, commette fallo su Rabiot e quindi sarà calcio di punizione in favore del Milan, proteste dell'Atalanta che non voleva il fallo, proteste del Milan che voleva il cartellino giallo per Zalewski.
1: Beh, in effetti, insomma, a parti invertite forse avrebbero chiesto il giallo, no? In questo caso.
0: Tanto vediamo sul monitor per l'ennesima volta il gol di Ederson che sta decidendo la partita dopo 6 minuti, una conclusione da biliardo nell'angolino dentro l'area di rigore più o meno dall'altezza del dischetto sul quale non è arrivato Maignan. Ora l'Atalanta recupera palla con De Ketelaere grazie a Ien che appoggia per i compagni, ora Krstovic che appoggia per De Ketelaere, avanza l'Atalanta nella metà campo rossonera, il Fiammingo appoggia per Zappa Costa che gliela restituisce in area di rigore, è sul fondo, è chiuso, deve tornare indietro.
1: E allora Zappa Costa sempre sulla fascia destra del campo, però deve tornare addirittura fino alla tre quarti, mentre eravamo quasi sul fondo, parte De Ron che rovescia il gioco dalla parte opposta sulla fascia sinistra dell'attacco, dove c'è in movimento in questo intorno a Spadori che passa Ederson, ma Ederson ancora con la Zinac. Atalanta sta cercando di far uscire un po' il Milan, che adesso è tutto a difesa della propria area, e allora si ricomincia ancora dalla metà campo dell'Atalanta con Hien e Kolasinac.
0: Kolasinac che supera la linea della metà campo, scambia con Ederson, da Ederson per Hien, Hien per Deron, di nuovo per Hien, Hien che tocca per Ederson, che va a costruire l'azione sulla linea della metà campo, poi in quella nella metà campo rossonera, poi l'appoggio a sinistra per Zaleski, possesso palla Atalanta dopo 28 minuti ancora con Ederson che gioca per Deron, si allarga a destra Scalvini.
1: E per quello che vale la statistica, 55% di possesso palla dell'Atalanta, 45% del Milan. Atalanta che
0: qualcosa,
1: adesso
0: però,
1: sì, sì, sì, adesso muove ancora palla con
0: ora una palla in mezzo con il pallone dato indietro a Mignan, che va a rinvio con i piedi di testa, intercetta Zappa Costa per De Ketelaere che si gira, prova a mettere il pallone verso Kurzovic, palla allontanata, quindi Scalvini, rimaniamo lì a ridosso della metà dell'area di rigore del Milan con De Ketelaere per Zappa Costa, ancora De Ketelaere dentro per Kurzovic, che serve Zappa Costa in area di rigore, gol! Gol! Gol! Raddoppio dell'Atalanta, 1-2, Zappa Costa, Kurzovic, e Zappa Costa mette dentro 2-0 al minuto di gara 29 a San Siro.
1: Forse di mezzo c'era anche un tocco di mano di un difensore del Milan, se non ho visto male, però tanto c'è poco da protestare perché abbiamo fatto gol, quindi 2-0 sembra, e se non ho visto male nell'azione, però veramente
0: vedo proteste del Milan, quindi credo che non ci sia nemmeno bisogno di nessun intervento al VAR. L'1-2 partendo dalla fascia destra, iniziato da De Ketelaere che l'ha messa per Kurzovic, che ha servito per Zappa Costa, c'era una richiesta di posizione di fuorigioco dei giocatori del Milan sull'assist di Kurzovic per Zappa Costa, è l'unica cosa che potrebbe portare a avere qualche dubbio, altrimenti se Zappa Costa è in gioco è 2-0 per Atalanta. Vediamo, qualche secondo di attesa e poi lo scopriremo.
1: L'unica cosa che dicevo, ma però ha toccato prima con il piede Gabbia, sì. Gabbia ha toccato con il piede,
0: ah, okay.
1: Forse ha sfiorato con la mano.
0: E infatti l'arbitro Zufferi aspetta la decisione da parte della sala VAR a proposito, credo, di un'eventuale posizione di Zappa Costa per la quale protestavano i giocatori del Milan, posizione di fuorigioco. Check in progress. Vediamo un po' cosa succede a San Siro. C'è la rete di Zappa Costa.
1: Zappa Costa che ha impattato malissimo il pallone, non credo che lo volesse colpire così, impattandolo in quel modo ha mandato totalmente fuori tempo Maignan.
0: Stiamo perdendo un sacco di tempo per decidere semplicemente, credo che il tema sia se è fuori gioco o meno.
1: Abbiamo fatto segno,
0: tutto però. Regolare, tutto regolare, 2-0 per l'Atalanta, tutto regolare e 2-0 per l'Atalanta. Ha raddoppiato Zappa Costa al 29esimo dopo la rete di Ederson al 6° minuto, il check è finito, siamo al minuto 31, amiche e amici all'ascolto, a San Siro, Milan 0, Atalanta 2.
1: Ancora una volta lo ripetiamo quello che vi abbiamo detto qualche minuto fa, chi l'avrebbe mai detto se ce l'avessero chiesto qualche minuto addietro, anche solo 5 minuti prima della partita. Siamo al 31esimo minuto di gioco su RTL 102.5 e su Radio Alta con Matteo De Santis e con Luca Viscardi, e il risultato in questo momento è di 2-0 per l'Atalanta, primo gol di Ederson e il secondo invece raccontato qualche secondo fa da parte di Zappa Costa, qualche minuto di brivido per il controllo della posizione di Zappa Costa nell'1-2 in avanti, ma invece è tutto a posto e quindi si può partire da questo 2-0 e De Notte fonda almeno per ora per il Milan, che adesso cerca di ripartire con Rabiot che innesca Leao, Leao che controlla male il pallone ma lo recupera, tocca immediatamente per Pavlovic che è arrivato in avanti, cerca di saltare quattro avversari, ma c'è De Ketelaere che recupera il pallone, fallo laterale per l'Atalanta.
0: Siamo al 32esimo minuto, una statistica che ho pescato, che vi propongo, secondo la statistica Stats Perform, Il Milan non ha ancora portato il pallone una volta nell'area di rigore dell'Atalanta dopo 30 minuti. Ha preso un palo sullo 0-0 con un tiro dalla distanza di Rabiot. Da lì in avanti non si è più fatto vedere nell'area di rigore nerazzurra.
1: Adesso c'è un colpo di testa di Ederson per passare il pallone a Carnesecchi.
0: E adesso a San Siro sono fischi. Per il Milan che è sotto 2-0 e che doveva fare un po' la partita della vita per andare in Champions.
1: Tra l'altro. Sta giocando male.
0: È ovvio che adesso la partita è lunga, ma l'aspettativa dei tifosi rossoneri era tutto un altro impatto sulla gara. Intanto De Ketelaere che di testa la spizza per Krstovic che difende il pallone da Gabbia, che poi subisce fallo, l'arbitro lascia giocare per la norma del vantaggio, Bartesaghi in mezzo, il pallone dentro, attenzione, un pericolo, la conclusione di Jimenez, si allunga a Carnesecchi e blocca, ma
1: era fuori gioco,
0: quindi nemmeno questa può essere considerata un'azione pericolosa, perché Jimenez davanti al portiere viene fermato dalla posizione di fuorigioco dell'assistente, quindi manco questa può essere considerata un'azione pericolosa. E ora vediamo l'Atalanta con De Rom, speriamo che l'Atalanta non si accontenti, perché la sensazione è quella di un po' di un avversario alle corde, anche mentalmente, credo.
1: Sì, però
0: è il Milan, quindi può tirar fuori da un momento all'altro dal cilindro. Però in questo momento la sensazione è che balli in questi primi 30 minuti, l'entrata di Leao su Scalzini, che può valere anche il è giallo, ma per dove è arrivato l'intervento di Leao era anche un po' più pericoloso, era quasi arancio per dove è arrivato.
1: Rivediamolo
0: Leao.
1: Perché da dietro in una condizione
0: era basso, pensavo l'avesse quindi preso più alto. Lo prende sulla caviglia e non.
1: No, è buona la posizione, adesso stiamo vedendo sul monitor di servizio.
0: Buonissima
1: la posizione.
0: Sì, c'è Gabbia, lo tiene. Stiamo vedendo la posizione di Zappacosta sul 2-0, la posizione, erano andati a rivederlo, la posizione di fuorigioco, ma c'è dentro un metro. E quindi buonissima la posizione, intanto appunto ha ammonito Leao e anche questo è uno specchio delle difficoltà del Milan. Leao che fa fallo e si fa ammonire in questa maniera così sciocca, plateale, su Scalvini, per il quale siamo preoccupati, perché a terra dolorante l'intervento di Leao completamente in ritardo, in scivolata.
1: Tanto stiamo rivedendo ancora sul monitor di servizio anche l'azione di Raspadori, che aveva difeso alla grande il pallone sul gol di Ederson.
0: Secondo me i registi all'interno di San Siro devono essere tifosi del Milan, perché continuano a riproporre i gol dell'Atalanta, che sono evidentemente una stilettata per tutti i tifosi rossoneri. È un continuo, insomma, noi li apprezziamo volentieri, però così tante volte non li ho mai visti proposti.
1: Rigirare il coltello nella piaga, adesso speriamo che non sia nulla di grave per Scalvini.
0: Stava facendo una partita monumentale,
1: abbattuto.
0: Si è rialzato e quindi si riprende a giocare, tutto a posto. Poi si sa che Scalvini è un po' cristallino di suo. Ora vediamo Zappacosta che sbaglia l'appoggio, lega la palla al Milan, è proprio Leao in area di rigore e salva Carnesecchi, erroraccio da parte di Zappacosta che ha messo Leao praticamente solo davanti a Carnesecchi, che ha salvato. Adesso c'è rimessa laterale per il Milan, non dobbiamo però regalare nulla, perché in questo caso l'occasione da gol al Milan l'ha regalata Zappacosta con un passaggio errato fuori dall'area di rigore, ha messo Leao davanti al portiere, è stato bravissimo Carnesecchi, che sin qui era stato inoperoso.
1: Sì, anche se avrei voluto vedere però poi a posteriori quella posizione di Leao sul lancio.
0: Non lo so.
1: Adesso stiamo vedendo l'azione solo sulla parte finale, grande intervento di Carnesecchi.
0: Bravo, perché è rimasto in piedi, se l'è ritrovata lì, ma lì è di scegliere la posizione giusta.
1: Allora, il fallo laterale, abbiamo visto però solo la fase finale di quella azione, mentre
0: avremmo dovuto apprezzare anche l'errore difensivo gravissimo dell'Atalanta in disimpegno davanti alla propria area di rigore. Con le mani Zappacosta all'indietro per Scalvini, e quindi è arrivata l'occasione per il Milan per riaprire la partita sui piedi proprio di Leao, che era stato ammonito qualche secondo prima. Carnesecchi va a servire per Ien.
1: Iem che riparte poi torna indietro sullo stesso Carnesecchi, stanno facendo correre come un disperato
0: Jimenez
1: lì davanti, però adesso ci stiamo un po' complicando la vita.
0: E poi ne usciamo con Ederson, ribaltiamo l'azione nella metà campo avversaria, spazio Ederson, può appoggiare, no, preferisce non appoggiare su De Rona che era solo accanto a lui, allora va sulla sinistra per Kolasinac che va a servire Zaleski sui piedi di Krstovic per Kolasinac, bella Atalanta, posizione di gioco per Kolasinac, l'hai vista bene. Io comunque, se fossi nel Milan e cercassi un centravanti, un pensierino a Krstovic, rispetto a tutto quello che si è visto in questa stagione, in questa partita, se serve un giocatore di quel tipo magari non sarà una primissima scelta, ma ma Krstovic è molto più attaccante, sì, di quello che si è visto fino adesso.
1: Sì, è molto più efficace il tiratore in gioco di questa Atalanta rispetto all'ultimo Scamacca che abbiamo visto. Intanto ancora Leao che si va a portare via il pallone da Scalvini, ma poi interviene Bartesaghi che fa ripartire l'azione del Milan con Gabbia e quindi De Winter.
0: Il pallone poi sulla fascia laterale, non c'è fallo sull'Ostovic, che rimane a terra sulla linea laterale, si gioca con il Milan che ha questo giocatore a terra, si gioca con De Ketelaere che allarga a destra per Zappacosta, Zappacosta fuori dal vertice destro dell'area di rigore, si ferma, appoggia per De Ketelaere, quindi Scalvini. A questo punto il Milan praticamente costringe l'Atalanta a mettere fuori il pallone per consentire di intervenire sull'Ostovic.
1: Si è caduto male sulla spalla, credo,
0: del quale io avevo perso onestamente.
1: Sì.
0: Si è caduto male a terra dopo il contrasto con Kolasinac.
1: Ah, che tra l'altro
0: gli rimane sotto il braccio. Sì, proprio cioè,
1: temo che ci sia una lussazione della spalla di Loftus-Cheek.
0: È rimasto sotto proprio spalla-braccio, sono rimasti sul peso del giocatore sotto.
1: E tra l'altro, insomma, Coraccio, devo dire, è stato sfortunatissimo, diciamo, che dell'incidente di qualche
0: secondo me è un buon giocatore, ma per mezz'ora io non sapevo neanche che lo stesse giocando oggi, per intenderci. Cioè, sì, un altro giocatore che dovrebbe dare un qualcosa al Milan in più e che invece in questa prima mezz'ora si è visto pochissimo. 38 minuti sul cronometro, allora ne approfitto per ricordare il minuto e punteggio a San Siro, Milan 0, Atalanta 2.
1: E in questo momento l'allenatore del Milan, Max Allegri, si sta consultando con i suoi assistenti, tra cui anche Renato Corradi, sta cercando di capire che cosa fare. Sono stati mandati a scaldarsi anche diversi giocatori, ho visto Fofana in particolare andare a recuperare la zona del riscaldamento, intensificare il riscaldamento. Intanto partita di nuovo l'azione dell'Atalanta, che stava nella tre quarti del Milan con una posizione schierata d'attacco. Siamo invece tornati nella metà campo dell'Atalanta, praticamente in prossimità dell'area di rigore. Sta ricominciando l'azione da capo, mentre Loftus-Cheek sta aspettando il permesso dall'arbitro per rientrare in campo dopo l'intervento dei sanitari. Tanto l'Atalanta al piccolo trotto, adesso palla in avanti per Ederson che ha un bel controllo, l'arbitro dice che è uscita, e allora palla in palo laterale per il Milan, che riparte con il palo laterale più o meno da metà campo. E allora
0: con il Milan che manovra con Pavlovic che non trova compagni da servire al 40esimo minuto del primo tempo, il tocco all'indietro per Maignan. Luca Viscardi, mi sta piacendo anche la posizione offensiva finalmente di Raspadori rispetto a come l'avevamo visto, insomma, nelle ultime partite. Mi sembra un po' più utile lì davanti, in questo senso, un po' meno centrocampista, un po' più attaccante.
1: Sì, tra l'altro,
0: pur non avendo toccato tantissimi palloni, perché poi non
1: però
0: è mai stato
1: ha rotto molto il gioco del Milan in quella posizione lì, perché vedi che quando siamo in difensiva Pasurici e si accentra in una posizione più centrale, dove va in pratica a rompere un po' le linee di passaggio. Adesso intanto il Milan che cerca ancora di andare in avanti, Krstovic
0: sulle linee, perché in questo primo tempo Raspadori è il secondo giocatore dell'Atalanta per numero di chilometri fatti alle spalle di Ederson, che è significativo che oltre al centrocampista centrale, che ovviamente è quello che di solito corre di più, per una questione di metri ci sia proprio l'attaccante. Ora vediamo Leao che corre con Zappacosta, va dentro in area di rigore Leao, pericolo, salva Zaleski anticipando Loftus-Cheek, azione pericolosa del Milan da sinistra, Leao quando prende velocità Zappacosta, sono dolori in questi ultimi minuti. Ora Ricci per il Milan che chiude davanti il primo tempo.
1: E allora ecco dell'Inter il lancio per Salimaker, che era scomparso praticamente dai radar, il lancio che viene recuperato da Hien di testa, poi c'è un tiro di Rabiot che chiede la deviazione per il calcio d'angolo.
0: L'arbitro Zufferli dice che sarà rinviato al fondo, confermando la sua prima sensazione. Adesso lo rivediamo.
1: No, c'è effetti, c'è una deviazione
0: nettissima di De Ketelaere
1: con la schiena.
0: Avrebbe potuto chiamarla anche lui, però sì, l'ha sentito sulla schiena il tocco senza ombra di dubbio.
1: È un errore dell'arbitro, sì, clamoroso.
0: Sì,
1: che
0: sì, questo è un abbaglio clamoroso, cioè un abbaglio clamoroso. Grande comunque chiusura di Zaleski su Loftus-Cheek, sulla sull'affondo di Leao, che comunque si conferma un buon giocatore. Due occasioni del Milan, due sui piedi di Leao.
1: E il rilancio lungo adesso di Carnesecchi cerca di andare a spizzare ancora Krstović, inarrestabile, non si stanca mai Krstović, che riconquista un bel pallone, tra l'altro lo lancia in avanti per De Ketelaere, se la deve vedere con Pavlovic.
0: Bella palla per
1: Zappa Costa, un fallo però brutto su De Ketelaere. L'arbitro ovviamente, siccome il gioco è ancora in azione,
0: bisogna mettere palla fuori prima per Loftus-Cheek, invece per De Ketelaere a terra invece si può giocare, perché l'Atalanta ha proseguito l'azione. C'era un fallo su De Ketelaere che aveva fatto passare il pallone in mezzo a due con una bella magia. No, poi
1: fallo bruttissimo,
0: ha fatto bene a dare la norma del vantaggio secondo me per far continuare Zappa Costa, però poi poteva ammonire tranquillamente alla fine dell'azione, perché sì, era un fallo d'ammonizione. Quindi sì, ha fatto bene a dare la norma del vantaggio, che non si è poi concretizzato, ma poi al momento in cui il pallone è uscito in fallo laterale avrebbe dovuto dare il cartellino giallo.
1: E qui torna sempre il solito tema della qualità della gestione degli arbitri.
0: Non era lettura difficile, attenzione al Milan, tiro dalla distanza.
1: Salemakers
0: bloccato a terra da Carnesecchi, da posizione pericolosa. Il tiro invece non è stato un granché, onestamente, poteva fare meglio.
1: Vedo che i giocatori del Milan hanno dei nomi strani sulle maglie questa sera in alcuni casi.
0: Eh sì, perché oggi è un po' un'abitudine della Serie A, oggi in occasione della festa della mamma molti giocatori hanno riportato o il cognome o il nome della maglia. È una cosa, un'opportunità che era stata data alle società di Serie A, che non hanno risposto tutte alla stessa maniera. Tanta per esempio gioca regolare con i propri cognomi, però ogni giocatore poteva scegliere se fare questa cosa in questa domenica, che appunto è la festa della mamma, quindi facciamo gli auguri a tutte le mamme che ci sono in ascolto.
1: Allora, mi sembra che da qualche minuto l'arbitro sia in confusione totale,
0: un po' casalingo, mettiamolo
1: così. Sì, confusione totale, anche adesso ha fischiato un fallo.
0: Comunque il Milan sta premendo di più in questo finale di primo tempo, dopo che l'Atalanta ha trovato il 2-0, siamo un po' usciti non dalla partita, perché non è vero, perché non concesso qualcosa in più, un lancio di De Ketelaere per Krstović, che nemmeno se prendesse l'elicottero potrebbe arrivare in anticipo su tutti, su quel pallone Ricci per il contrattacco del Milan su De Winter, il lancio in avanti in una zona dove non c'è nessuno, palla buttata via, e per noi va benissimo così.
1: 44 minuti e 44 secondi del primo tempo, Milan 0 Atalanta 2. Milan troppo brutto per essere vero, e invece abbiamo trovato l'Atalanta sorprendente in questa serata. Anche Max Allegri guarda un po' sconsolato il campo per cercare di capire cosa potrebbe fare. Tanto Carnesecchi si prepara a rimettere il pallone in gioco. 3 minuti di recupero in questo primo tempo, si giocherà fino al 48esimo.
0: E poi la rinvia di Carnesecchi in questo istante per questi ultimi 180 secondi. Con il Milan che mette giù il pallone con Pavlovic, lo scambia con Bartesaghi all'indietro, palla regalata con Krstović che lotta, però poi si allunga e va a commettere fallo su Rabione. Il tentativo di controllare il pallone, il Milan vorrebbe cartellino giallo. Krstović si scusa con Rabiot, ma era evidentemente involontario l'intervento di Krstović, che aveva controllato il pallone con un controllo un po' lungo. Ora il Milan con De Winter che appoggia per Gabbia, da questi per Rabiot. Milan che prova a spingere, lo scambio tra Rabiot e Leao, poi dalla parte sinistra per Pavlovic.
1: E anche Rabiot arretra un po' di più adesso per andare a cercare di recuperare il pallone. Adesso ottima chiusura di Deron Raspadori, che cerca di recuperare il pallone. Ederson che fa un azzardo di quelli che non ci piacciono mai in quel punto del campo, e poi Carnesecchi spazza via. E allora riparte il Milan.
0: Sì, parleremo con De Winter, lo scambio con Salemakers, anzi si trattava di Jimenez che era venuto incontro sulla fascia laterale, poi una palla data in profondità, c'è Loftus-Cheek che si porta fuori Ian dalla linea difensiva nero-azzurra, il pallone per Salemakers, un'occhiata in mezzo, prova a chiedere l'1-2, attenzione, si inserisce in aria, chiusura decisiva di Ian, pallone che viene spazzato in fallo laterale. Qualche accenno di protesta del Milan, ma la chiusura di Ian è stata fondamentale su Salemakers, che stava per andare al tiro.
1: Sì, pulitissima. Non c'è niente, proprio con il tacco praticamente è intervenendo sul pallone, davvero alla grande.
0: Pulitissimo, lo stesso Salemakers se l'è presa con se stesso. Sì. Ora prova Loftus-Cheek su Kolasinac, va a terra Loftus-Cheek, non c'è nulla, sarà rinvio dal fondo. E insomma il Milan adesso ci sta premendo di più, decisamente di più, però
1: premendo di più è più una cosa
0: un po' di frustrazione, esatto,
1: sui nervi che non sulla qualità del gioco. Adesso ad esempio Loftus-Cheek ha fatto proprio un tuffo carpiato come neanche il miglior Quadrado sarebbe stato in grado di fare. L'arbitro non ha avvocato e dice fallo di fondo per l'Atalanta.
0: Sarebbe importantissimo andare all'intervallo con il doppio vantaggio orario della parte di Carnesecchi per i neroazzurri. Prende la rincorsa Carnesecchi, fa passare qualche secondo, ne mancano 20 allo scadere dei 3 minuti di recupero di questo primo tempo. Il colpo di testa in anticipo di De Winter su Raspadori, poi Zaleski che prova a contenere, ma è ancora il Milan in mezzo al campo con il fallo su Ricci da parte dello stesso Jack Raspadori. Calcio di punizione nel cerchio di centrocampo, c'è tempo per battere la punizione, Zuffer gli dice di sì per qualche istante, poi però manda le squadre nello spogliatoio e a San Siro dopo il primo tempo. E Milan 0-32 per i gol di Ederson e Zappa Costa.
1: Sì, abbiamo messo, diciamo, rallentato molto le operazioni nella fase finale del primo tempo. Non sappiamo se siamo calati noi o cresciuto molto il Milan, però insomma, abbiamo visto sicuramente il Milan spingere molto di più, ma per tre quarti, anzi forse quattro quinti di questo primo tempo abbiamo veramente schiacciato Milan in casa sua.
0: Diciamo che il 3-1 sarebbe il risultato, secondo me avrebbe fotografato meglio quello che si è visto fino adesso. Il Milan tra il palo di Rabiot sullo 0-0 e la paratona di Carnesecchi, un paio di salvataggi dentro l'area, forse avrebbe meritato il gol come l'avrebbe meritato l'Atalanta in precedenza. Anche lì però è stato bravo in un paio di occasioni Maignan, su una a Raspadori mancato davvero qualche centimetro per spingere il pallone in rete. Comunque è uno 0-2 a sorpresa che ci fa ben contenti.
1: È vero, sì, una bella Atalanta quella che abbiamo visto fino adesso. Adesso non dobbiamo mollare nel secondo tempo, tenere chiaro, soprattutto di testa, avere la concentrazione necessaria.
0: Dagli spogliatoi mi aspetto la spinta del Milan, credo.
1: E soprattutto non evitare il solito amnesie di...
0: Facciamo il 3-0 subito a inizio secondo tempo, che magari stiamo più tranquilli.
1: Evitando i pasticci nostri nei primi minuti di gioco.
0: Va bene.
1: Ci vediamo più tardi, qui su RTL 102.5 e su Radio Alta.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete per programmati lavori di ammodernamento fino alle 5 di domani mattina sulla A13 Bologna-Padova. È chiuso il tratto tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Vi ricordo poi che sull'8 Milano-Varese Gallarate è chiuso in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio, mentre sulla diramazione per Ravenna lo svincolo in uscita di Cotignola è chiuso provenendo da Ravenna fino al 22 maggio. In alternativa l'uscita consigliata è quella di Lugo. Situazione analoga anche sulla tangenziale di Bologna, dove l'uscita numero 6 Castelmaggiore è chiusa provenendo dalla 1 Milano-Napoli fino al 30 giugno. Si consiglia di utilizzare l'uscita numero 5 Quartiere Lame. Infine, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi ricordo sempre di guidare con prudenza e di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Ben ritrovati in Radio Cronaca diretta per il secondo tempo di Milan-Atalanta 0-2. Il risultato ben trovati da Matteo De Sanctis
1: e da Luca Viscardi, benvenuti su RTL 102.5
0: e su Radio Alta per la Radio Cronaca del secondo tempo. 0-2 il risultato del primo per le reti di Ederson e Zappa Costa, un risultato a sorpresa per una grande Atalanta sinora.
1: È vero, Milan che non è riuscito a rispondere alle aspettative, almeno fino adesso, speriamo che continui a farlo, a non rispondere, perché insomma tutto sommato dopo la vittoria della Roma di oggi per il Milan sì, la vicenda si fa abbastanza complicata. Palladino dà le ultime indicazioni ai suoi giocatori, nessun cambio
0: nell'Atalanta, quindi Karnesecchi tra i pali, Scalvini, Ian Kolasinac in difesa, in mezzo al campo Ederson e Deron, a destra gioca Zappa Costa, a sinistra Zaleski, in avanti De Ketelaere e Raspadori a supporto dell'unica punta Krstović. Nel Milan invece un cambio in arrivo, mi sembra.
1: Sì, in Kunku?
0: Sì, direi di sì. Anche, per, anche se
1: numero 18 stasera. Kunku che entra in campo per il Milan, ma non è sì, forse è solo lui,
0: potrebbe prendere il posto di chi, di Leao o di Jimenez,
1: di Jimenez probabilmente, perché vedevo prima che si scaldava anche Fofana, quindi pensavo che ci fosse
0: Loftus-Cheek che era uscito un po' zoppicante, aveva avuto quel problema alla spalla, se ricordi, e quindi forse non era al top della condizione. Quindi il Milan si propone in maniera molto più offensiva, adesso cambierà anche tatticamente, perché insomma con l'ingresso di Nkunku sarà un sostanzialmente un Milan che vedrà in mezzo al campo non più 3 contro
1: 3, 4-3 forse,
0: esatto, con Ricci e Rabiot in mezzo al campo, che saranno loro a fare l'asse centrale.
1: Non stiamo facendo ancora quello schema, vero? Quello dei Cagliari?
0: No, insomma, facciamo passare meno un po' più di 15 secondi.
1: Vedi, guarda come sono schierati i giocatori.
0: Anzi, mandiamo subito un pallone in fallo laterale. Questa è una scelta tattica, questa, eh. Mandi il pallone subito direttamente di là.
1: In fallo laterale,
0: sì, e porti la squadra
1: Paris Saint-Germain.
0: Sì, esattamente. Con Raspadori che ha deciso di mandare immediatamente la palla in fallo laterale, rimessa per il Milan che viene effettuata adesso da De Winter, il colpo di testa di Kolasinac, quello di un altro giocatore rossonero, batti e ribatti, poi Ian a mettere palla in fallo laterale. Milan che adesso ha gioca con Jimenez e Nkunku come punte insieme a Leao, per cui insomma direi un
1: po' dire che Nkunku giustamente si è messo proprio al centro, adesso
0: scambia con Jimenez.
1: Jimenez, la palla però torna indietro verso la metà campo, era Milan in avanti in questo momento.
0: Bartesaghi per Leao che va a puntare Zappa Costa, si accentra Leao dal limite, la conclusione è una sciabolata che attraversa a pelo d'erba, ma palla sorvegliata da Karnesecchi, palla sul fondo di un paio di metri rispetto alla porta nero-azzurra, con l'arbitro Zufferli che fa subito segno a Karnesecchi di velocizzare la ripresa del gioco. Tutto è passato il primo minuto.
1: Tutto a posto Scalvini, che vedo che
0: sì, era... si sistemava il rinvio da parte di Karnesecchi, il controllo di Gabbia che poi entra in modo pericoloso e scomposto su Ederson.
1: Questo io non so quando bisogna tira fuori il cartellino.
0: Sì, anche secondo me ci stava il cartellino giallo su Gabbia,
1: perché qui ha saltato Ederson per evitare l'impatto, ma insomma
0: è già il secondo giallo comunque risparmiato da Zufferli, ricordiamo quello su De Ketelaere nel primo tempo.
1: Sì, in effetti insomma anche nel primo tempo c'era Ricci che meritava un giallo, adesso c'è Rabiot che si avvicina all'arbitro, non so che cosa ci sia da eccepire.
0: Ci sono problemi per Scalvini, avevi visto giusto che alla ripresa del gioco c'era stato qualche problema per Scalvini, forse risentendo dell'entrata nel primo tempo da parte di Leao. E poi insomma chi potrebbe essere dalla panchina sostituto di Scalvini potrebbe essere Anor a questo punto, considerata l'assenza, ripeto, di Jim City per infortunio.
1: Tanto si sta scaldando anche Fulkrug per il Milan, anche se questa è una fase in cui probabilmente si scalderanno un po' tutti i giocatori contemporaneamente. Scalvini abbandona il campo, quindi rimaniamo in 10.
0: Corso non dalla panchina. Non ce la fa Scalvini, che evidentemente ha provato, ma dopo un minuto ha sentito ancora problemi. Peccato, ha fatto una gran partita, è uno dei limiti di questo giocatore che purtroppo ha sempre qualche problema fisico.
1: Si è visto che proprio appena entrato in campo dopo la prima azione si era praticamente accovacciato E poi si toccava ripetutamente il polpaccio, intanto riparte la partita e il lancio in avanti.
0: E questo, cioè, il cambio effettuato dopo 2 minuti del primo tempo, sprecando anche uno slot, sì. Perché poi cambi effettuati ovviamente nell'intervallo non vengono conteggiati, quelli invece come slot, invece quello effettuato da tanta, certo solo uno ne avrà a disposizione, altri due voglio dire, però insomma cambio obbligato, fuori Scalvini, dentro Cossonou per quella che riguarda Atalanta, la rimessa laterale di De Winter. In questo istante il lancio in avanti per Jimenez, anticipato di testa da Kolasinac, e non sarà un compito facile quello di Cossonou, perché credo, vediamo un po' come si pone la difesa nero-azzurra, ma secondo me Cossonou sarà il giocatore, sì, che andrà su Leao per quella che riguarda l'Atalanta. Non scambiano le posizioni, centrale Ian, centro-sinistra Kolasinac, su Nkunku, su Leao andrà Cossonou.
1: Abbiamo visto 4 minuti di non gioco. Non calcio,
0: però va benissimo, vantaggio 2-0.
1: Cioè, proprio 4 minuti di non calcio. Sono solidale con coloro che hanno rinunciato a qualcos'altro nella vita per vedere questo pezzo di partita.
0: Ora vediamo il Milan che imposta l'azione con Gabbia a larga destra per De Winter, l'appoggio per Rabiot. Il lancio in avanti, il pallone recuperato da Kolasinac, ma c'era stato un fallo in precedenza con la mano, sì, su Jimenez. E dunque sarà calcio di punizione in favore del Milan, con Rabiot che lo tocca per Gabbia, che guadagna qualche metro, va a sinistra per Bartesaghi, poi il pallone ancora scambiato con un compagno, Leao all'indietro, Milan che gioca con Rabiot nel cerchio di centrocampo.
1: Sì, che è andato praticamente a costruire nella propria metà campo, arretrando tantissimo, si lancia in avanti, è per Leao che cerca di liberarsi di Ian, che riesce a contenerlo, poi Leao si siede praticamente tentando di chiedere il fallo, invece palla in avanti per l'Atalanta che riesce a tenere il pallone proprio sul filo del palo laterale. Leao continua a protestare per l'intervento di Ian, l'arbitro fa evidenti gesti,
0: si trattenevano evidentemente la maglietta a vicenda, poi si è lasciato andare Leao, intanto un pericolo per Atalanta, ma si scontrano Jimenez e Leao andando sulla stessa palla e il pallone arriva dalle parti di Carmine Secchi senza problemi, quindi Ederson per Ian, però ovviamente Milan adesso sta cercando di stringere i tempi per arrivare al gol che riapra la partita. L'Atalanta dovrà essere brava a difendersi e magari a contrattaccare. Ora vediamo Zappa Costa per Cossonou, giustamente Atalanta abbassa i ritmi, l'appoggio per Deron.
1: C'è qualche problema anche per Jimenez a seguito dello scontro di qualche secondo fa. Bella la palla in avanti adesso, però lunga per Zappa Costa.
0: Ah, non ci arriva per poco un giocatore nero-azzurro che recupera palla però con Ederson al limite dell'area di rigore. Ederson per Raspadori, raspa il tiro, no! E la palla in rete! Jack Raspadori la mette sotto l'incrocio. Jack Raspadori, 3-0 Atalanta San Siro, e notte fonda per il Milan.
1: Bello il gol di Raspadori. Ma cioè, tu avresti tirato da quella posizione? Perché
0: sembrava aver perso il tempo e invece ha concluso sul palo coperto da Maignan, che si è fatto sorprendere. La palla è andata sotto la traversa, sotto l'incrocio dei pali, sul pallone perso dal Milan in mezzo al campo grazie all'anticipo di Deron. Poi Ederson che serve Raspadori, che è da posizione defilata, e si Maignan si è addormentato.
1: Malissimo.
0: Pensava che non tirasse più, secondo me, perché era chiuso sull'esterno da De Winter. La conclusione sul palo coperto da Maignan.
1: Ha piegato le mani, sì, cioè, sì, se vedi sì. Il tiro di...
0: Cioè, sì, Maignan si è fatto proprio sorprendere.
1: Cioè, è andato praticamente, anziché con i pugni, con le mani aperte nel tentativo probabilmente di deviarlo, e niente da fare perché... Palla in rete, 3-0 per l'Atalanta. Ecco, l'intervento è stato fatto ancora una volta su Leao. Il pallone sanguinoso è stato perso, per fortuna nostra, da Leao.
0: Eh sì, però insomma molto molto molto molto bene l'Atalanta, che segna il 3-0 quando il Milan si buttava.
1: Lo stesso minuto del primo tempo praticamente.
0: Non vorrei essere al posto di Max Allegri in questo istante. Selemakers. Sì, esatto, siamo al sesto minuto nel primo, forse il quinto della ripresa nel secondo, ma...
1: Guarda, possiamo anche smettere di giocare e perdere 4-3 adesso, però rimane veramente un Milan che...
0: Tanto un pallone in area di rigore alto per Zaleski, ci sono problemi per Zappa Costa, attenzione che potrebbe esserci un altro cambio obbligato nell'Atalanta. problemi per Zappa Costa, che ha fatto segno alla panchina di avere qualche difficoltà. Vedremo se sarà necessario il cambio. Intanto a San Siro una parte del pubblico stia sfollando.
1: Sì, stanno sfollando e tra l'altro vediamo i tifosi che chiedono agli altri tifosi che sono ancora allo stadio di abbandonare lo stadio. Brutto momento per il Milan.
0: Sì, sì, esatto, più di qualche tifoso sta abbandonando lo stadio.
1: Secondo me lo
0: che è quello del tifo organizzato, sì. Diciamo, quello della curva del Milan. Ora vediamo De Chieterare che va a servire Raspadori, quindi ecco Restovic all'indietro, De Ron per Raspadori, ancora opportunità per l'Atalanta, Raspadori viene caricato da De Winter, senza fallo dice l'arbitro, si lascia forse un po' andare Raspadori, però così si fa. Quando uno è davanti col pallone tra i piedi e uno lo carica alle spalle, di solito si fischia il fallo, sì. Generalmente 9 su 10, però ora vediamo Leao chiuso sulla fascia laterale, pallone all'indietro per Nkunku, poi all'indietro l'Atalanta deve continuare a giocare, mi raccomando.
1: Sì, non dobbiamo fare l'errore di smettere perché mancano 40 minuti alla fine della partita, è un po' presto per smettere di giocare.
0: Va via Zaleski, Salemakers, arriva Ian un po' più carico rispetto a Zaleski nel rimpallo e allontana, poi guarda che interpretata da parte di De Winter, l'arbitro lascia giocare, Zaleski difende il pallone, subisce il fallo, sarà calcio di punizione per Atalanta. Adesso c'è anche un po' di nervosismo in casa Milan per quello che sta avvenendo.
1: Si è svuotata praticamente completamente, la curva dei tifosi, rimane solo uno spicchio centrale. Ma
0: adesso noi non sappiamo se i tifosi del Milan se ne stanno andando a casa o se invece resteranno fuori dallo stadio, perché poi sai che può succede sempre l'impensabile. Zappa Costa lascia il campo, come vi dicevo.
1: Era bella nota.
0: Problemi per lui che zoppicava. Quindi comunque l'Atalanta si porta a casa un paio di problemini. Scalvini e Zappa Costa. Quindi entra Raul Bellanova. E al lui che è milanese, no? Proprio Zappa Bellanova, anche se insomma, nato nel Milan e poi approdato all'Inter.
1: È vero,
0: siamo al decimo minuto, intanto chissà cosa dirà Modric in tribuna guardando i compagni che evidentemente stasera sono sentiti anche un po' orfani della guida del pallone d'oro. Attacca Leao, vince un rimpallo con Ian, poi va a terra, non c'è fallo, Bartesaghi
1: che muove il pallone, si ferma, ma in questo momento aspetta che avanzi il compagno, che è Pavlovic, che trova Leao con uno spazio enorme lasciato dai giocatori dell'Atalanta. Poi Leao sceglie di tirare di sinistro e di vedere se riesce ad arrivare direttamente al terzo anello,
0: guadagnandosi gli applausi di San Siro. Siamo arrivati all'undicesimo minuto del secondo tempo a San Siro, Milan 0, Atalanta 3.
1: E qui bisogna capire se insomma questa sera possiamo parlare di grandi meriti dell'Atalanta o di eccessivi demeriti del Milan. Di mezzo però ci sta questo 3-0 che incassiamo con piacere, che insomma mettiamo per il momento lì come risultato del 56esimo minuto. Credo che nessuno l'avrebbe mai immaginato alla vigilia, è un momento veramente difficile per questo Milan, ma non è quello di cui ci occupiamo noi, ci occupiamo di Atalanta, lo stiamo raccontando su RTL 102.5 e su Radio Alta. Intanto Gimenez si porta il pallone in fallo laterale, si era addormentato un attimo con la Sinac nell'azione difensiva, Gimenez ne aveva approfittato per toccargli il pallone che è finito poi in fallo laterale, rimesso in campo gioco in questo momento dell'Atalanta con il tacco Raspadori, viene intercettato da un giocatore del Milan, ma la palla viene ripresa da De Rome, immediatamente passata a Bellanova tocca il suo primo pallone, si ferma per aspettare De Ketelaar, si muove verso la fascia ma De Ketelaar preferisce tornare indietro verso De Rome, ancora De Ketelaar, lo scambio con Kossonu, ancora De Ketelaar e adesso Bellanova.
0: L'Atalanta che attacca in questo istante con De Ketelaar in posizione giudicata per il momento regolare, poi subisce il fallo, allora siccome era fuori gioco e ha subito un fallo colossale decidono che non intervengono e quindi si continua a giocare.
1: Stiamo vincendo 3-0, però stiamo vedendo un arbitraggio imbarazzante.
0: Sì, da parte di Zuccherli.
1: Un arbitraggio veramente al limite dell'oltraggioso per gli errori continui.
0: Adesso il fallo c'è e viene fischiato per l'intervento di De Ketelaar su Ricci,
1: che forse meriterebbe addirittura un giallo.
0: 3 sostituzioni del Milan, lascia il campo Leao che non è felicissimo, infatti lascia il campo dalla parte opposta, immagino che sia non felicissimo di tutta la situazione del Milan, facendo poi il giro dello stadio così si prenderà i fischi di tutti. Nel Milan entrano, ho visto Fulkrug, Poi Fofana.
1: Fofana, sì. Fulcrook, Ferran Jiménez.
0: Sì, un altro che è De Winter. Sì. Quindi fuori De Winter, Leao, Jiménez, triplo cambio, entrano Atekame, Fofana e Fulcrook per quel che riguarda Milan. Allegri, insomma, sotto 3-0 giustamente gioca tutto per tutto, prova a cambiare mezza squadra per capire se riesce a cambiare, sì, la tendenza a questa partita anche solo a livello di formazione. Intanto fischi assordanti a San Siro con il Milan che spinge con Rabiot a cercare il gol per riaprire la partita. Scarica la sfera, ma Ederson recupera un ottimo pallone, la cede a Bellanova, Bellanova lì indietro per Carnesecchi che va all'invio sparando un pallone in direzione della metà campo avversaria, ma la recupera il Milan, poi si butta dentro Pavlovic che va in pressione anche su Carnesecchi, gli porta via un piede l'intervento di Pavlovic,
1: no, cioè, voglio dire, questo non è un
0: Carnesecchi, questo sarà un giallo,
1: questo
0: tutta
1: è un giallo
0: la vita.
1: Enorme, e ancora una volta un altro errore di questo arbitro che è inclassificabile, perché veramente ne abbiamo viste di conto di crudo da una parte e dall'altra, con errori dall'inizio, dal primo minuto fino all'ultimo, ma in realtà poi torna indietro, però in effetti toglie il piede, però piede a gamba altissima.
0: Sì, sì, per carità, però è più facile dare il giallo per una roba così e viene più naturale che non... Anche perché si è visto che ha preso la rincorsa, è andato apposta in ritardo sul portiere.
1: L'arbitro di una scarsità difficile.
0: Mi chiedevo perché arbitrasse poco in Serie A. Intanto Bellanova va via in slalom, appoggia per Raspadori, palla un po' lunga, la recupera però l'Atalanta ancora con De Ketelaere. Ecco l'ex rossonero, il pallone all'indietro per Cossonou. Intanto ho chiesto, mi dicono che i tifosi della curva del Milan si sono sostanzialmente fermati nelle scale e quindi non sono andati a casa, ma hanno chiesto praticamente alla squadra di tirare fuori gli attributi e insomma si aspettano di vedere cosa succederà nei prossimi minuti, e quindi situazione incandescente in casa Milan, visto anche il risultato delle altre. Il Milan adesso rischia davvero seriamente di rimanere fuori dalla zona Champions.
1: E io credo che andando avanti così, vedendo il nervosismo anche dei giocatori del Milan in campo, l'Atalanta debba essere brava nel tenere bassi i toni, perché abbiamo visto soprattutto ad esempio un Salemaker che è in versione piuttosto...
0: Stato De Ketelaere, Raspadori in aria, Raspadori fermato sull'assist in mezzo a due. Sull'assist di Kostovic, però fa molto più attaccante, tanto problema per muscolare anche per Cossonou. Problema muscolare anche per Cossonou. Il Milan può andare, meno male che Kunku manda il pallone fuori e si ferma anche Cossonou sulla corsa e ha un sentito tirare dietro la coscia. Altro problema in casa Atalanta, a mezz'ora del termine la partita ci costringe al terzo cambio. In questo caso qui l'allenatore dovrà decidere anche o non si gioca più cambi da qui alla fine, o dovrà fare un altro cambio insieme, fare subito un cambio anticipato per sono tre gli slot, questo
1: no,
0: è il terzo.
1: Non è possibile,
0: ultimo.
1: C'è un giocatore che gioca una volta ogni,
0: lo scatto,
1: ogni due mesi.
0: Lo scatto di Cossonou sulla corsa di Nkunku, ed è andata bene che Nkunku non ha trovato la porta, perché praticamente il marcatore ha avuto un problema e si è trovato a entrare in area di rigore, fortunatamente ha mandato il pallone alle stelle.
1: Stiamo vedendo adesso l'immagine di servizio con il gol ancora di Raspadori 3-0, però
0: e l'esultanza di Antonio Percassi, mentre Luca Percassi, che fa parte immobile del palazzo, cerca e si sforza in tutte le maniere di rimanere una spinge, accenna il sorrisino controllatissimo di chi esulta dentro, lui invece ovviamente si lascia andare. Antonio Percassi in tribuna. La nota negativa di questa partita d'Atalanta sono gli infortuni: Scaldini, Zappacosta e adesso viene entrato Cossonou. La partita è durata 10 minuti?
1: Sì, ma neanche, cioè praticamente.
0: Fortunatamente per Scaldini non è una cosa grave, è una distorsione alla caviglia.
1: Ecco, adesso vediamo, entra Pasalic,
0: sì,
1: a questo punto
0: si gioca i cambi tutti insieme: Anor e Pasalic. Quindi Anor e Pasalic.
1: Il Deron sarà il prossimo ad uscire.
0: Non lo so quale potrebbe essere, vediamo la scelta. Vabbè,
1: adesso abbiamo più giocatori da mettere in difesa, quindi
0: vabbè, un'altra notizia è che con la Zina che doveva fare 90 minuti,
1: sì,
0: non è proprio un giocatore
1: De Ketelaere.
0: De Ketelaere, quindi ci vinco 3-0, mi metto un pochino con uno che è meno attaccante, un po' più centrocampista.
1: De Ketelaere che ha giocato un'ottima partita, peccato, sì, veramente per Cossonou, che Un altro giocatore che sembrerebbe indistruttibile, visto così, e invece sono un po' di cristallo anche lui.
0: Già, il rinvio da parte del portiere del Milan, il pallone in avanti per, attenzione, Nkunku, lo chiude Ian in area di rigore, Nkunku salva Carnesecchi, ancora una volta come nel primo tempo in uscita, Carnesecchi si stende col corpo, dice no Nkunku, l'Atalanta prova in contropiede con Krstović che è da solo con tutta la difesa del Milan, lui ci prova, Krstović prova il tiro, ribattuto e si salva il Milan, ma noi siamo ancora lì al limite dell'area con Raspadori che appoggia per Pasalic, è una serata dove ci può girare tutto bene, Pasalic dentro per Krstović, non siamo rapidi nel andare sulla seconda palla che era lì al limite, ma siamo ancora con Kolasinac che era in posizione di fuorigioco, Krstović ha fatto fallo
1: in posizione di fuorigioco, cosa ha sbagliato Nkunku,
0: che ha fatto tutto bene, sì. E poi si è trovato Carnesecchi che si è steso davanti a lui e ha salvato la porta dell'Atalanta. 64 minuti
1: di gioco in cui purtroppo abbiamo dovuto rivedere tutti i nostri piani per i numerosi infortuni, 3 infortuni nel giro di pochi minuti, non è una bella notizia.
0: Tanto una bella chiusura da parte di Zaleski, insomma vedremo in campo per 90 minuti i giocatori che di solito siamo sicuri fanno parte del giro delle sostituzioni. Zaleski per esempio, che è un giocatore che difficilmente arriva al 90esimo minuto, ma no, perché nelle scelte che fa gli allenatori ormai i due esterni vengono cambiati praticamente, almeno uno dei due, tanto ci complichiamo un po' la vita sul disimpegno difensivo, ma Carnesecchi trova Zaleski completamente solo davanti alla panchina di Allegri, allora l'Atalanta può impostare. Amici amici all'ascolto, 65 minuti a San Siro, Milan 0, Atalanta 3.
1: Siamo quasi alla metà, scusate, del secondo tempo, quindi 20 minuti di gioco con il risultato che avevamo auspicato alla fine del primo di tempo, cioè quello di mettere subito in ghiaccio il risultato con il 3-0, ed è stato Jack Raspadori a farci questo regalo. Adesso un'Atalanta che deve resistere, soprattutto bella la palla che gli arriva, e il scatto sulla fascia viene contenuto però da Fofana, e allora riparte il Milan dalla parte opposta con Pavlović con la palla in avanti, però tocco laterale sbagliato e quindi non riesce il tocco di Rabiot a raggiungere Nkunku, e quindi palla in fallo laterale, riparte con l'Atalanta. Tanto stiamo rivedendo l'azione anche sul monitor di servizio di Nkunku, che ha fatto un'azione veramente pregevole, e Carnesecchi ha praticamente parato con la gamba, con una coscia sull'attacco di Nkunku, poi palla rinviata lontana.
0: E allora il Milan che adesso spinge con Salemakers al limite dell'area di rigore, appoggia per Ate Kamel, cross in aria, la deviazione di Zaleski, poi di testa Ian al limite, c'è Fofana, poi il pallone indietro per ancora Fofana, scambia con Pavlović che allarga.
1: E adesso Milan vede che sta facendo il suo sforzo più grande, anche d'orgoglio,
0: e noi non dobbiamo chiuderci dietro, ma come prima abbiamo avuto quell'occasione con Krstović a Raspadori in cui abbiamo avuto la mezza possibilità di andare al tiro, dovremmo cercare, vero che sono 3 gol di vantaggio, ma di chiuderla ulteriormente per non dare proprio nessuna chance al Milan, che adesso con i fischi tanto si gioca in un silenzio abissale a San Siro, dopo la contestazione della curva che è uscita dal proprio settore si gioca in grande silenzio, tanto è vero che si sentono i 219 tifosi dell'Atalanta nel settore ospiti. Intanto il Milan al limite dell'area di rigore, in Nkunku, deviazione di Ian, però noi non possiamo giocare mezz'ora così, però
1: no,
0: bisogna rimanere chiusi così dentro l'area di rigore, non la possiamo fare.
1: È anche vero che in questo momento il Milan sta spingendo veramente,
0: certo, sì, sì,
1: al massimo, quindi
0: anche noi con questi cambi obbligati dovremmo chiedere a gente insomma di tirare il 90esimo, è vero, in una partita a settimana vengono riusciti a far vedere 2 interventi prodigiosi, uno nel primo e uno nel secondo.
1: E adesso intanto rinvio in avanti del Milan, Ricci di testa, poi interviene De Rom, Jack Raspadori per Krstović che tiene il pallone, vede arrivare ancora in avanti Pasalic che però pasticcia un po', esce Anor alla grande, lo scambio con Ederson ancora per Krstović che ha le maglie praticamente che cambiano quattro volte la misura per
0: Pasalic, per Bellanova.
1: Ma cosa ha sbagliato Kerst, vince,
0: che manda la palla in tribuna, diciamo così, sì, sulle stelle. È arrivato sul cross in corsa di Bellanova a tagliare sul primo palo da solo in anticipo su tutti, dal basso verso l'alto, mandato la palla altissima. Ma mi tengo un giocatore così perché dopo aver visto gli attaccanti del Milan,
1: sì, allora non è,
0: è proprio quello che gli servirebbe, un giocatore così combattivo. Poi magari anche qualitativamente, ma
1: anche a Cagliari, no? Aveva fatto lo stesso tipo di
0: movimento sul primo palo, attacco, e poi sì, l'ha messa lì. Allora vediamo un po' anche quelle che sono le condizioni degli altri per Cossonou, risentimento muscolare.

0: flessore destro.
1: Quindi lo salutiamo, gli auguriamo una buona vacanza.
0: Potrebbe essere finita qua la sua stagione, di solito, visto che mancano un paio di settimane. Tanto c'è un lancio in avanti per Ian, invece la distorsione alla caviglia di Scalvini, se non fosse una cosa grossa, potrebbe essere una cosa. Intanto Ian e Ricci che litigano, Ian a muso duro viene ammonito dall'arbitro.
1: No, però, cioè, voglio dire, non capisco perché non arrivi l'ammonizione per Ricci, perché l'azione l'abbiamo vista tutti, quella che ha fatto Ricci nei confronti di Ian.
0: Entrata di Ricci su Ian e reazione di Ian su Ricci.
1: Cioè, allora, guarda.
0: Sì, fallo tutta la vita, sarebbe giallo, e poi gli frana addosso
1: e lo calpesta.
0: Sì, me lo stuzzica.
1: Questo però è un gol mancato, eh.
0: Quello di Kostovic, sì.
1: Stiamo vedendo adesso sul monitor di servizio l'azione di Kostovic, questo è proprio un gol mancato, clamoroso.
0: Sì, è mancato quella sensibilità, perché quando arriva lì la palla era per esempio alzata rispetto al filo, non era filo d'erba, era un po' alta, lì ci vuole una sensibilità qualitativa diversa per fare quel gol che sembra facile,
1: però io
0: due altre qualità.
1: Continuo a pensare che qui sia stato fatto un altro errore, perché l'arbitro l'ha ammonito giustamente per la reazione di Ian,
0: e doveva ammonire Ricci per il fallo.
1: Ed è la seconda volta, tra l'altro,
0: che si fa
1: un fallo di questo genere e viene graziato dall'arbitro.
0: Ora si lotta in mezzo al campo, alla meglio l'Atalanta, con Zaleski che appoggia per Raspadori, che allarga per Kostovic, che ha voglia di segnare. Ancora Kostovic, si accentra, palla al piede, un incubo per la difesa del Milan al di là del gol sbagliato. Kostovic, ora De Ron all'indietro per Anor, ancora per De Ron, facciamola girare che non c'è fretta, ancora all'indietro dal giovane Anor, sembra un po' un libro, no? Quando dici il giovane Anor, un po' come il giovane Holden. Ora vediamo Zaleski in avanti per Raspadori, che riesce a servire per Kostovic, che però si è addormentato là davanti in fuorigioco, e dunque punizione per il Milan. C'è la via Raspadori che dice: mi sono mosso, mi sono sbattuto e tutto, lui è rimasto lì bloccato lì davanti.
1: Che poi tra l'altro fosse il fuorigioco era quello di Raspadori, perché il fuorigioco probabilmente era quello di Raspadori, perché c'era un giocatore che teneva in...
0: Ma siamo già dall'altra parte, Fulkrug con una stampellata per un compagno,
1: un tocco elegante, con un tocco preciso.
0: Ecco, se quello di Raspadori non era stato proprio il massimo della qualità, anche Fulkrug su questi... però sono le qualità, no? Sono centravanti che si devono girare e tirare in porta, sappiamo benissimo, credo, per entrambi. Ora il rinvio da parte di Maignan per il Milan, anzi di Piernesecchi, scusami, per l'Atalanta, quando siamo al 72, 0-3, non riusciamo a farvi soffrire come se fossimo 0-0, ma vediamo l'impossibile.
1: In realtà abbiamo visto questa sera fino adesso una bella Atalanta, adesso dobbiamo tenere conto anche del fatto che tutti i piani per le sostituzioni, per i cambi,
0: esatto,
1: insomma tutto quello che era stato, sono stati scombussolati dai tre infortuni, tra l'altro, insomma, tre uomini arretrati, difensivi.
0: Ora adesso, attenzione, una palla dentro per il Kunkuma, Ian, anzi sì.
1: E qui?
0: L'entrata anche di Salemakers su Ian, che si lamenta per l'intervento. Ian non deve innervosirsi.
1: Cioè, però in questo caso, voglio dire, abbiamo visto tutti il movimento di Salemaker.
0: E l'arbitro va a richiamare.
1: Anche questo scarso arbitro
0: va a richiamare, va a parlare con Gabbia, che dovrebbe essere il capitano del Milan, per probabilmente richiamarlo sugli atteggiamenti dei giocatori rossoneri, secondo me, per la sensazione che ha. Secondo me poteva tirare fuori il cartellino giallo, per esempio, fu un po' più intelligente che non fare il richiamo al capitano per quella che è la situazione.
1: Sì, però Ian non deve stare a cascare,
0: anche perché sta facendo una partita pazzesca.
1: Non deve assolutamente cadere in queste provocazioni. Poi Salemaker, sappiamo che in questo è anche, insomma, diciamo, bravo, nel senso che è uno forse dei colpi migliori che ha potuto far vedere negli ultimi.
0: Ora vediamo il Milan in avanti, Bellanova può andare al rinvio, appoggia il pallone per Pasalic, che può prendere il fallo su Nkunku, così è, infatti sarà calcio di punizione guadagnato da anche lui ex rossonero, anche se sono passati tanti anni. La prima esperienza in Italia per Pasalic è stata una stagione nel Milan, davvero, ha vinto un trofeo calciando il rigore decisivo.
1: È vero, tanto stavo guardando che è curiosa la posizione in cui gioca Nkunku da qualche minuto, da quando sono entrati in campo Fulkrug e gli altri, Fofana.
0: Fa l'attaccante esterno?
1: Praticamente dopo aver giocato centralissimo, adesso ci stiamo un po' complicando.
0: Ma mi sembra che Milan giochi praticamente, ha portato alto Salemakers insieme Kunku e Selemakers alti li ha scambiati di fascia. Kunku è andato sul centro-sinistra, prima invece attaccava da destra e in mezzo c'è Fulkrug. Insomma, questo è il finale dell'attacco del Milan. Non ha rimesso la penale per l'Atalanta con Bellanova, poi alza il pallone a campanile De Roni in direzione di Krstovic che viene anticipato, poi Fofana in mezzo al campo per Selemakers che resiste a Kolasinac, che lancio in avanti, Fulkrug di testa appoggia all'indietro per Nkunku.
1: Ecco Kunku che tocca il pallone, che avanza il Milan, tocco bello e gol.
0: No, traversa,
1: no,
0: traversa dal Milan con Rabiot, con Carnesecchi che salta dalla gioia. Non so se l'abbia toccato o meno, c'è un giocatore dell'Atalanta steso per terra in area di rigore, si gioca comunque. A questo punto è Zaleski che dice no, forse Amor, direi. Il giocatore del Milan che è andato a concludere la botta sicura, ha preso in pieno la traversa. E Anor che a terra al 75esimo, adesso rivediamo sul monitor di servizio lo scambio tra Selemakers, poi Nkunku, la conclusione, non so se l'ha toccata ancora Carnesecchi sulla traversa, la rivedo adesso insieme a te Luca, vediamo, è ancora Carnesecchi, sì. Con la punta del dito e un po' di fortuna smanaccia il pallone sulla traversa, ecco perché salta di gioia, è stata ancora una volta il portiere dell'Atalanta in maniera anche fortunosa, quel tanto che bastava per mandare il pallone sulla traversa ed evitare che l'Atalanta subisse il gol che poteva riaprire la partita, rimettere in corsa il Milan. Invece siamo al 75esimo a San Siro, Milan 0, Atalanta 3.
1: Siamo dunque al 30esimo minuto, adesso c'è stato colpo duro per Anor, proprio sull'azione ultima Anor era in copertura. Sono arrivati in due Selemaker e Fofana come due treni, uno dei due ha colpito alle spalle Anor, che è molto dolorante, è stato proprio Kunku, anzi forse Bellanova addirittura a dare il colpo più forte al suo compagno, proprio diciamo all'altezza delle natiche, quella che è la zona che potremmo definire osso sacro, e è quel punto particolarmente doloroso ed è per quello che insomma è stato a terra per qualche minuto Anor. Intanto è partito di nuovo il gioco, lancio lungo di Carnesecchi.
0: Un pallone che termina dalle parti di Maignan che fa ripartire il Milan 76-40. Tra l'altro la brutta notizia di Ian, che è stato ammonito, era diffidato e quindi salterà la sfida. L'ultima partita in casa della stagione contro il Bologna la prossima settimana, dove c'è un'ecatombe di difensori nell'Atalanta. Ma se dovessero arrivare i tre punti questa sera, credo che per l'Atalanta potrebbe arrivare l'aritmetica certezza del settimo posto in classifica. Ora vediamo il Milan che attacca Bartesaghi, il pallone dentro, Zaleski di testa lo mette in calcio d'angolo, chiede scusa ai compagni, forse aspettava forse l'uscita di Carnesecchi, avrebbe voluto appoggiare il pallone di testa all'indietro al portiere, si è rifugiato in calcio d'angolo al 77esimo, corner per il Milan.
1: E allora ecco il calcio d'angolo sotto la curva, che è quella che è stata svuotata praticamente dai tifosi del Milan. Calcio d'angolo in questo momento battuto dai giocatori oggi in tenuta gialla.
0: Ed è ancora di testa Zaleski ad allontanare, però la palla torna ai giocatori del Milan con Selemakers.
1: E allora palla per Ricci, Ricci che torna indietro addirittura su Maignan, evidentemente per cercare di far uscire l'Atalanta. Maignan è sulla tre quarti di campo, quasi sul cerchio di centrocampo, scambia ancora con Ricci, ma non si muove la difesa dell'Atalanta, anzi rimane ben chiusa, Arcini all'indietro, movimento di Fulkrug, ma non se ne accorgono i compagni, e allora si ritorna indietro ancora proprio su Ricci.
0: Ricci lancio in avanti per il movimento da parte di Nkunku che prova ad andare via ad Anor che se la cava bene, anzi è Ederson che ha dato una mano ad Anor, il giocatore Milan è andato a terra, chiedeva il pallo, Zufferli ha detto di proseguire, adesso Gabbia per il Milan di postare, si gioca ma solamente a campo in questo momento, ripeto, l'Atalanta vince 3-0 ma soprattutto con cambi obbligati, attenzione, un'opportunità per il Milan, ancora Carnesecchi che si allunga ed evita l'opportunità di Fofana. Carnesecchi sta diventando il migliore in campo oppure una partita vinta 3-0?
1: Allora prendete Carnesecchi 3 Milan 0, perché c'è, cioè, in effetti abbiamo visto Carnesecchi fare degli interventi strepitosi negli ultimi minuti, ha salvato praticamente due gol, quindi davvero oltre all'azione di qualche minuto prima quando era riuscito a sventare un'altra azione a colpo sicuro di Nkunku, quindi davvero Carnesecchi straordinario. Intanto Rabiot
0: il tiro a pelo d'erba e stavolta Carnesecchi tira via la mano perché la vede uscire anche se di poco, si tuffa, tira via la manona per evitare di metterla in calcio d'angolo, il pallone esce di poco a lato del palo, ma il portiere nero-azzurro era sul pallone, sulla conclusione di Rabiot. In precedenza invece, più che il tiro di Fofana, è stata una deviazione involontaria di Anor, che stava per spiazzare il portiere nero-azzurro, e quindi Carnesecchi ha salvato ancora una volta, anche se non era un tiro pulitissimo.
1: Giocatore straordinario,
0: fuori Barattesaghi ed entra Stupignan nel Milan.
1: Sì. E credo che abbiamo
0: era l'ultimo cambio a disposizione di Allegri. Come dicevi, la panchina del Milan è particolarmente corta poi anche questa volta, e quindi di conseguenza non è che ci fosse altro, mi sembra, da poter pescare per cambiare la partita, no? Mi sembra, per quel che riguarda Allegri. Intanto vediamo proprio Stupignan che tocca il suo primo pallone all'80esimo, servendo sulla fascia laterale l'inserimento da parte di Pavlovic, che gioca un po' da quasi da giocatore offensivo aggiunto in, dopo il 3-0 dell'Atalanta. Ora è Stupignan per Ricci.
1: Noi stiamo un po' soffrendo questi 1-2 del Milan, che riescono a liberare puntualmente un uomo davanti all'area. Stiamo resistendo bene, però insomma abbiamo...
0: Credo che a livello fisico un po' calati siamo, in generale. Ora vediamo Pavlovic, palla al piede, cerca lo sfondamento, allarga per Stupignan, sul quale esce Bellanova, il cross in area, pallone sporcato, il gol di Fulkrug. Sì. Il gol di Fulkrug all'80esimo minuto.
1: La posizione, il fuorigioco, il giocatore della Danta.
0: Vediamo la decisione dell'arbitro, se alza la bandierina dell'assistente, a me sembra di sì. Vediamo un po', non lo so. Dateci qualche secondo per capire sul cross di Fulkrug.
1: Secondo me è fuorigioco. Fuorigiochissimo.
0: Adesso aspettiamo la decisione finale del VAR e la ripresa del gioco. Ma Fulkrug sembrava al di là di tutto il difensore della Danta. Stiamo aspettando per capire la ripresa del gioco. Attendiamo. Eccolo il check del VAR. Va bene, fuori gioco. Quindi gol annullato a Fulkrug. Si riparte dentro l'area di rigore nerazzurra con la punizione di Carnesecchi.
1: Però dobbiamo abbassarci di meno. È vero che siamo fisicamente, probabilmente saremo in questo momento in...
0: Un po' l'abbiamo scelto, un po' l'aspetto fisico, credo. Sì. 50-50.
1: Però, insomma, tutto sommato è andata bene in questo caso con il fuorigioco di Fulkrug abbondante, c'era più di un metro in fuorigioco al momento del primo lancio.
0: Però non possiamo andare avanti così, perché adesso sono piovute occasionissime, gol annullato, campanello d'allarme, e la partita è ancora lunga, siamo all'82esimo. Bisogna far passare ancora qualche minuto la rimessa laterale del Milan con Tecame.
1: Tecame subito la palla in avanti del Milan, che adesso cerca di spingere più avanti possibile, fallo laterale per l'Atalanta.
0: Bene, Zaleski.
1: Bravo Zaleski, in questo caso con Salemaker. C'è Rabiot che non sa più cosa fare per innescare i suoi compagni. Adesso Atalanta che con estrema calma
0: Zaleski non trova compagni da servire, poi lancia lungo verso Krstovic, che viene spostato in tutte le maniere. Avessi visto fischiare un fallo a Krstovic, no, neanche
1: credo, dall'inizio della partita credo che non sia stato fischiato un solo fallo contro Krstovic. Tanto ha rischiato Stupignan di far perdere il pallone al Milan. Adesso anche Bignan che mette in movimento a Tecame, bravo, che mette fuori tempo Ederson. Il colpo di tacco
0: di un giocatore
1: più per
0: Milan, per Tecame,
1: che commette
0: chiude
1: fallo.
0: Molto bene, chiude Anor. Molto bene Anor, e guadagna il calcio di punizione facendosi travolgere, stando davanti al pallone. È proprio l'ex giocatore del Genoa che appoggia per De Ron, che poi serve Zaleski con una legnata incredibile. Pallone impossibile da tenere in gioco per Zaleski. 83 minuti, 7 al termine più recupero, 0-3 il risultato a San Siro, con il Milan che avanza palla al piede. Tra i fischi Fulkrug scambia con Pavlovic, quindi Fofana in avanti per Nkunku, esce su di lui Kolasinac per cercare di contenerlo.
1: D'altro devo dire che qualcuno aveva pronosticato questo 0-3 prima della partita, quindi il nostro Fabrizio Pirola a qualcuno la pizza la dovrà pur pagare, quindi...
0: E se anche non fosse stato così, però lo troveremo uno che avrà detto 0-3 prima dell'inizio della partita. Ora vediamo, potrebbe essere stato Massimo Effendi. Intanto vediamo un lancio in avanti, la chiusura di Ian che sparacchia il pallone in avanti in direzione di Krstovic, che lotta uno contro uno con Gabbia, e era meglio Gabbia.
1: Ma esagera nel tentativo di difendere la posizione. Allora riparte il Milan per vie centrali, Fofana lo scambio con Kunku, palla in avanti Le rinviamo. Adesso è praticamente un assedio del Milan rispetto al la sì. difesa sull'area dell'Atalanta. Ancora il tiro, però arriva con
0: via Tecame che viene respinto da Carnesecchi. Non era un tiro eccezionale il cross di Rabiot in area di rigore, un tentativo di testa di Fulkrug, forse no, di Pavlovic, che manda il pallone sul fondo e poi crampi per lui mentre torna sul terreno di gioco. Lo aiuta Carnesecchi, il centrale del Milan, che si è buttato ormai costantemente in avanti negli ultimi 20 minuti di partita. E l'Atalanta gioca molto molto bassa. Tanto rivediamo quanto fuorigioco c'è di nettamente oltre Ian, il fuorigioco di Fulkrug che aveva segnato in precedenza. È stato bravo Ian a fare il passo mettendolo fuori. Però diciamo che se l'Atalanta mantiene la difesa, mantiene la porta immacolata, molto lo deve a Carnesecchi.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: non
1: sì,
0: ha
1: sì.
0: fatto i tre gol lui, ma il quarto e il quinto potrebbe anche averlo segnato.
1: Come se l'avesse fatto lui, sì.
0: Direi di sì, che almeno tre parate decisive ci sono state in partita. Ora vediamo Ederson di testa che prolunga, poi vediamo il Milan che spinge con Atecame. Anzi, siamo all'85esimo minuto a San Siro, Milan 0, Atalanta 3.
1: E allora vediamo di vivere insieme questi ultimi minuti con Fofana che cerca la strada della porta. Poi c'è il tiro di Fulkrug, anzi di Rabiot, la deviazione e quindi calcio d'angolo per il Milan. In questo momento battuto velocissimo, però ci sono due palloni in campo e quindi l'arbitro dice di fermare tutto quanto perché dice che deve controllare in questo momento. Quindi calcio d'angolo in questo momento per il Milan, c'erano due palloni in campo, non so cosa stia controllando il Milan, forse un fallo di mano, no, non c'è niente, c'è solo una deviazione di Bellanova fatta con il piede. E allora calcio d'angolo per il Milan, arriva l'arbitro che dice ho visto tutto quanto, lo sto dicendo a Pavlovic che praticamente era abbracciato a Kolasinac, quindi qualcosina da dire dell'arbitro al centrale Milan. Corner, niente da fare. Monaca.
0: Ora il Milan con Rabiot all'86:30, il movimento di Saremekers, il pallone indietro per Ricci che difende il pallone dal Raspadori, si lascia andare e commette fallo, anche qui guadagna in maniera con esperienza il fallo Ricci che poi accusa i crampi ed è Raspadori ad aiutarlo. È stato bravo Ricci a mettersi davanti al pallone sul quale Raspadori più veloce stava passando davanti, e dunque sarà calcio di punizione in favore del Milan. Si rialza Ricci dopo i crampi. 87, 3 minuti al termine più recupero, sempre 3 gol di vantaggio per l'Atalanta a San Siro.
1: E allora adesso il calcio di punizione con lo stesso Ricci che è sul pallone in questo momento. Non so se vorrà tirare a rete da quella posizione.
0: Tra l'altro, comunque, ha avuto i campi fino a 30 secondi fa, vai a calciare.
1: Vabbè. E c'è anche Stupignan sul pallone.
0: Più facile che calci lui,
1: mezzo Milan che
0: invece,
1: è schierato.
0: Invece no, è Ricci che la mette morbida in aria, colpo di testa, rete.
1: 3-1.
0: Gol di Pavlovic.
1: Gol di Pavlovic che su questo tipo di azioni è sempre molto molto molto efficace.
0: E noi ci siamo, e noi ci siamo addormentati
1: su queste situazioni, diciamo che non abbiamo proprio la migliore difesa possibile.
0: Non lo so, speriamo in un intervento del VAR per un possibile fuorigioco, ma stavolta non mi pare.
1: Dubito.
0: Hanno fatto un passo indietro, poi dentro Pavlovic è andato a saltare. Noi siamo rimasti tutti ancorati dietro, proprio nessuno ha saltato in pratica, e quindi Pavlovic l'ha messa laddove Carnesecchi stavolta non è potuto arrivare. Il gol del Milan meritato per quello che si è visto nel secondo tempo dopo il 3-0. Colpo di testa di Pavlovic
1: che viene confermato dall'arbitro.
0: Sì, non c'è nessun fuorigioco sulla punizione battuta da Ricci
1: e quindi si riparte dal 3-1. 88 minuti 28 secondi, siamo in attesa di scoprire quale sarà l'entità del recupero.
0: Ora un'entrata su Pasalic che meriterebbe il giallo, l'arbitro assegna la regola del vantaggio, la norma del vantaggio, perché c'è anche qua la maglietta di Krstovic che si allunga, l'arbitro fischia solo a favore del Milan e lo devo dire perché è veramente una roba.
1: Stiamo vedendo da qualche minuto veramente un arbitraggio, l'abbiamo visto, e ha ammonito anche qualcuno, non so chi.
0: a quello del giocatore del Milan in precedenza, sicuramente per il fallo su su Pasalic.
1: Forse Ovanan è stato Stupinian per il fallo, però abbiamo visto veramente questo Zufferli, un arbitro di livello scadentissimo, cioè proprio livello bassissimo.
0: Ora il Milan che si ributta in avanti, 30 secondi al 90esimo più recupero 3-1, risultato in favore dell'Atalanta che si difende. Ora Salemakers, il contrasto tra Ederson e Atekame, non c'è fallo sull'intervento del brasiliano e dunque palla sul fondo, sarà rinvio per Carnese, che qui secondo me ci poteva stare, io avrei fischiato.
1: Secondo me questo era fallo tutta la vita da parte di Ederson, che dà uno spintone alle spalle.
0: Non è una spalla contro spalla, quell'intervento è alle spalle del giocatore.
1: Ha dato una gomitata.
0: Ha ammonito Salemakers per proteste.
1: Ha ammonito anche Salemakers per proteste, che va avanti.
0: Sì.
1: Meno male che non sono io l'arbitro, perché 6 minuti di recupero.
0: Però un giocatore del Milan può dirgli quello che vuole. È diverso se tu avessi invece la maglia dell'Atalanta, sarei già stato espulso probabilmente per le stesse parole prese in primo piano dalla telecamera. 6 minuti di recupero.
1: Adesso non so per che cosa si lamenti.
0: Ma credo per questo episodio.
1: Allegri
0: per questa spinta di Ederson su Atekame. Non
1: sta parlando con il quarto uomo. Su come sia possibile che Milan abbia giocato così male questa partita.
0: Ora vediamo Zalewski che danza sul pallone, lo porta a spasso su Salemakers, lo porta fino alla bandierina avversaria, le finte di Zalewski che poi va al cross e trova il calcio d'angolo. Bravissimo!
1: È vero, bravissimo. 90 minuti, 43 secondi di gioco su RTL 102.5 su Radio Alta. Milan 1, Atalanta 3. Abbiamo ancora 5 minuti di gioco con l'Atalanta in avanti in fase d'attacco, con Raspadori che è pronto per battere il calcio d'angolo.
0: Possiamo anche non batterlo e cercare di prendere lì un po' di tempo, se siamo bravi. Infatti Raspadori scambia con Zalewski in questo senso, che gli restituisce il pallone. Vediamo Raspadori cosa vuol fare, effettuare il cross, prova la conclusione, la palla non si abbassa abbastanza, non trova la porta, però adesso noi dobbiamo rapidamente tornare all'indietro perché abbiamo battuto il calcio d'angolo con tutti,
1: i nostri
0: marcatori in avanti.
1: No, di Pavlovic, scusami.
0: Ora vediamo il Milan che spinge con Atekame mentre noi rientriamo all'indietro. Il pallone, attenzione, in area di rigore. C'è un giocatore del Milan che è atterrato da De Ron. Calcio di rigore per il Milan, 91-30, rigore di De Ron.
1: Calcio di rigore.
0: Calcio di rigore per il fallo di De Ron netto sul giocatore del Milan.

0: Junco dal dischetto contro Carne Secchi al 93esimo. Parte in Junco. E il pallone sotto la traversa. 3-2. Attenzione, 3 minuti al termine. E l'Atalanta vede ridursi il suo vantaggio da 3-0 a 3-2 nel giro di pochi minuti.
1: Beh, adesso stiamo pagando molta stanchezza con questo Milan che sta spingendo adesso tantissimo. Se guardiamo Fulcrum, Fofana, Nkunku, cioè
0: diciamo, sicuramente... secondo me paghiamo i cambi obbligati, sì, di tutti, insomma, tre minuti alla termine, più recupero, come complicarsi la vita, una vittoria che sembrava già scritta da 3-0 a 3-2. Tanta stanchezza, come questo fallo di Deon, che è proprio stato...
1: sì, è un peccato veramente, però insomma
0: quel rigore poteva forse anche non starci, come dicevi, però per come ha messo la gamba così è proprio...
1: ho delle fortissime perplessità, perché Nkunku lascia il piede indietro nel tentativo di andare a colpire, proprio a cercare proprio il contatto con Deron. Ho veramente delle fortissime perplessità, però
0: l'invio di Carne Secchi più lungo possibile a cercare in zona Krstovic, che va a lottare sul pallone, poi commette fallo secondo l'arbitro, poi lo sposta, si accende una piccola miccia, viene ammonito Krstovic per perdita di tempo, ha calciato via il pallone mentre stava per esserci calcio di punizione. Milan può guadagnare altri 30 secondi,
1: allora,
0: da questo momento.
1: Giocatore Milan a Tecameri può andare a spingere Krstovic in quel modo, con quel genere di reazione, ma Krstovic viene ammonito. Io continuo a pensare che questo arbitro meriti un 2,5.
0: Ora vediamo il Milan in possesso di palla, Tecame in avanti, intercetta il pallone di Arona solo per un istante, poi c'è Anor bene in anticipo su Salemakers, l'appoggio per Krstovic che viene fermato senza palla da Ricci, poi a Bellanova che allontana, si lotta in mezzo al campo con Pasaric che deve darci qualcosina in più in mezzo al campo, con ancora adesso viene in avanti Rabiot. E chiede lo scambio a Stupignan, ancora Rabiot guadagna la rimessa laterale, il Milan nei pressi della bandierina, l'attacco, la rimessa, il pallone per il cross in area di rigore, De Rona allontana, poi Raspadori in contropiede, se la allunga un po' troppo, l'anticipo di Gabbia che deve andare indietro da Maignan. 95-30, dovrebbero mancare 30 secondi, ma c'è stato il gol, ci sono state le ammonizioni.
1: Mi
0: aspetto almeno un altro minuto, il pallone in avanti, l'intervento di Bellanova completamente in ritardo su un giocatore del Milan, e Stupignan, sarà calcio d'angolo. Terrà via Bellanova che dice che è il giocatore del Milan che ha messo la testa dove lui aveva il piede. Ammonito anche Bellanova, fioccano le ammonizioni. Direi che il fallo di Bellanova ci
1: sta. Bellanova ci sta tutto, beh, lui ha passato tantissimo,
0: Però mi sembra non l'ha neanche visto, cioè lui non avrebbe mai visto la testa lì, non l'avrei mai vista. No,
1: sembra
0: la testa.
1: Guarda, partire dei Kung Fu, qui un errore di Bellanova, proprio.
0: E per noi è un pericolo, perché è un calcio piazzato, per l'Atalanta è sempre un pericolo.
1: Con mille uomini dentro
0: tutti
1: il campo,
0: tutti dentro l'area di rigore.
1: Attenzione anche per la posizione di Ricci.
0: Manca solo Maignan dentro l'area di rigore, il Milan che ha l'ultima occasione sulla carta della partita, salvo ulteriore recupero, palla dentro, colpo di testa di Ricci, è fuori, colpo di testa di Gabbia o di Rabiot, credo che poi litigano perché tutti e due si sono praticamente ostacolati, la palla è uscita di centimetri.
1: Noi siamo riusciti a perdere tre giocatori, proprio tutti e tre in fase di copertura.
0: È stato Fulcrum con la spalla.
1: Con la spalla.
0: Un metro fuori, non di più.
1: Ma veramente un errore clamoroso, anche il nostro in fase di copertura. Si sta giocando un minuto oltre, non so, è il modello Roma, quindi giochiamo finché non pareggia il Milan.
0: Qui l'invio di Carne Secchi a cercare Krstovic, poi è De Ron che la ributta in avanti direttamente in fallo laterale con Palladino che chiede alla squadra di salire. 97-15 sul cronometro, erano 6 minuti di recupero, c'è stato il gol, ci sono stati un po' di gialli. Poi il pallone per Rabiot, 97-30 in questo istante, l'arbitro ha dato evidentemente 2 minuti in più, il lancio è in avanti, Ian di testa che va a saltare, si lotta in area di rigore, batti e ribatti, il Milan vorrebbe un calcio di rigore ma è un qualcosa che non arriva, Krstovic per Raspadori in direzione di Pasalic che la fa scorrere verso Bellanova ma la regala al Milan, 97-45. Prova ancora il Milan, l'ultimo assalto, a buttare l'ultima palla dentro, la palla direttamente sul fondo, non c'è stato nessun tocco. Dal mio punto di vista è il 98esimo e dovrebbe arrivare il fischio finale dell'arbitro.

0: pallone intanto sul gol di era di pal, di sto riguardando sul monitor di servizio il pallone che ha portato credo al gol del Milan.
1: Guardate, allora c'è stato un tocco. C'è stato un tocco di Hien, che però aveva prima toccato con il piede il pallone. No, ma no, non ha toccato con il braccio.
0: No, non c'è niente.
1: Non l'ha toccato con il braccio, ha toccato con
0: il petto. Sì, sì. Il rinvio di Carne Secchi 98-30, intanto il gol di Pablo che ci è stato segnato, ma è dentro rispetto al fuorigioco di pochissimo, questione di centimetri. Il rinvio di Carne Secchi, finisce qui la partita, l'Atalanta vince a San Siro, sbanca San Siro 3-2 a sorpresa con un finale thriller, ma vince 3-0 con i gol del primo tempo di Ederson e di Zappacosta. Nella ripresa con le reti di Raspadori per i nerazzurri 3-0, poi una girandola incredibile di infortuni, prima Scalvini, distorsione alla caviglia, poi Zappacosta che però sembra non essere nulla di particolare, è un infortunio invece quello di Cossonou, un risentimento muscolare a flessore, probabilmente ha finito qui la stagione, era entrato da poco proprio Cossonou al posto di Scalvini stesso, poi ha ammonito Ian che salterà la prossima partita col Bologna perché era diffidato, nel finale sono arrivati i gol del Milan, all'88esimo Pavlovic, al 94esimo un punto su calcio di rigore.
1: Sai cosa ti dico? Che la settimana prossima potremmo avere un minuto per Bakker.
0: Potrebbe essere
1: il momento buono, però intanto sono così.
0: Chiedo anche la nostra classifica, credo che sia ufficiale anche il settimo posto dell'Atalanta che ha più di 7 punti, che ha 7 punti di vantaggio nei confronti dell'immediata inseguitrice, quindi mancando due giornate al termine è ufficiale l'Atalanta, anzi è ancora forse in corsa per poter rientrare su qualcuno sulla carta, no, no, siamo a 7 dal
1: siamo
0: Como,
1: siamo a 7 dal Como e siamo 7 punti avanti la Lazio,
0: quindi il campionato dell'Atalanta
1: finisce qua,
0: cioè. Nel senso che è settimo posto questa stagione, si conclude qui, è aritmetico settimo posto, quindi le ultime due gare contro Bologna e Fiorentina saranno per onore di firma, però insomma l'Atalanta vince a San Siro ed è sempre un'impresa, 3-2, certo era 3-0 nel finale, si è complicata e alla fine l'Atalanta, bisogna dirla, è stata salvata con tifate dalle parate di Carnesecchi, perché sì, ne ha piazzate almeno 2-3 decisive, anche se erano sul 3-0, alla fine prendendo questo risultato ha salvato quello.
1: Allora bisogna dire che i primi 45 minuti abbiamo visto una sola squadra in campo,
0: anche
1: che
0: quando non ci sono state le
1: prima degli infortuni, quindi l'impossibilità di effettuare i cambi secondo la programmazione dell'allenatore, abbiamo visto una sola squadra in campo, un Milan imbarazzante nei primi 45 minuti di gioco, nel secondo complici gli infortuni, il fatto di dare l'impossibilità di riposare i giocatori, Milan ha messo forze fresche, ha moltiplicato anche la pressione in attacco e quindi si è arrivati insomma su un finale di grandissima sofferenza, ma insomma a squadre fresche non c'è stato veramente nulla da dire, l'Atalanta ha meritato il vantaggio e complessivamente meritato anche la vittoria finale.
0: Assolutamente sì, forse insomma ha avuto indietro quello che era il credito che aveva avuto nella gara d'andata quando il Milan aveva portato a casa un pareggio del tutto immeritato e fortunato rispetto alle occasioni avute dell'Atalanta, è un po' tornato indietro diciamo in questo periodo, ma per 60 minuti fino ai cambi l'Atalanta ha strameritato la vittoria, poi dopo i cambi è scesa l'Atalanta, è salito il Milan, alcuni tifosi hanno chiesto anche di tirar fuori qualcosa in più e onestamente si è giocato in una sola metà campo, tanto è vero che le ultime occasioni pericolose dell'Atalanta appunto sono nell'ultima mezz'ora, non ne ricordo, no, sostanzialmente
1: no, non ne abbiamo
0: poca roba insomma, però ci sono state anche delle prestazioni d'autore dal mio punto di vista, faccio fatica a trovare un giocatore insufficiente per impegno, per prestazione nella partita di questa sera, devo dire la verità, mi hanno convinto praticamente tutti, ho capito però che i cambi obbligati, quindi una difesa hanno ora lo stesso ruolo di Kolasinac, tu hai Scalvini e Cossonou che fanno quel ruolo, li perdi tutti e due, devi adattare un braccetto dalla parte opposta, non è la stessa cosa, e siamo andati un po' in difficoltà per i cambi obbligati, abbiamo fatto un cambio in meno, però quindi certo, quattro giocatori, perché tre slot, quattro giocatori, quindi non c'è stata la possibilità del quinto cambio.
1: D'altro la cosa che ci chiediamo dopo aver visto questa partita e soprattutto la prestazione del primo tempo è cioè quali rimpianti dobbiamo avere per questo campionato dopo aver visto qual era comunque il potenziale di questa squadra,
0: a cui è mancata continuità ma che è stata in grado nelle partite di fare l'acuto, quindi Borussia Dortmund, Chelsea col Milan in questa sera, quindi un potenziale sulla carta che però si è espresso solo per astrazione.
1: Sì, solo raramente, è vero. Beh, noi terminiamo qua, ci sentiamo la prossima settimana, domenica, no?
0: Lì, oh, chi lo sa. Allora, sappiamo che il prossimo turno sarà nel prossimo weekend, non sappiamo se potrebbe essere venerdì, sabato, domenica, lunedì, non lo sappiamo, ma sarà Atalanta-Bologna, sarà l'ultima partita casalinga della stagione dell'Atalanta.
1: E allora, insomma, prima o poi ci sentiremo in diretta su RTL 102.5 su Radio Alta. Grazie Matteo De Santis.
0: Grazie Luca Viscardi, viva il settimo posto.
1: Ci sentiamo la settimana prossima.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, non registriamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 9 Lenate Chiasso, dove per il traffico in uscita dall'Italia segnaliamo una coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale e non registriamo disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda la 9 e l'Enate Chiasso, dove per il traffico in uscita dall'Italia segnaliamo una coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 9 Lenate Chiasso, dove per il traffico in uscita dall'Italia segnaliamo una coda tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Non ci sono altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto segnaliamo una coda tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto segnaliamo un chilometro di coda in aumento tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo per chi viaggia in direzione di Padova. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è regolare da nord a sud sulla rete autostradale. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Imola per chi viaggia verso Ancona. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.